0: ragazzi, che bella oggi sono io. 1999, Alex Britti, tra i nostri grandi successi chiude lui la sequenza mixata alle 5:36. Abbiamo appena acceso i motori di questa giornata di caldo estivo su RDS. C'è Max Del Buono e Linda Grevela. Fra poco andremo per Fiumi, non vi dico nient'altro, state con me fra poco.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 2.

0: 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Beh, salutiamo anche il panettiere di Avellino che ovviamente per ovvi motivi si sveglia presto e ci ascolta. Fra poco parleremo di vacanze per tutti quelli che ancora ci devono andare.

meno di un quarto alle 6, è vero, poi tanti amici che raggiungono i posti di vacanza, ma tanti altri, gli universitari, i trasfertisti che tornano proprio giù come in questa canzone per le vacanze, quindi villaggi turistici, camping, vi dicevo, spiagge, chilometri e chilometri di spiagge affollate in questa domenica di fine giugno, ma anche le città, le periferie della nostra bella Italia all'ascolto di RDS che si sveglia sotto la morsa del caldo. Immaginate la scena, ci spostiamo alle 6 del pomeriggio, va bene? Uscite dall'ufficio e davanti a voi ci sono solo due opzioni: il caldo asfissiante della metropolitana o una coda infinita di auto nel traffico. Da qualsiasi lato la vedi è una gran fatica, e questo succede praticamente tutto il resto dell'anno, ma soprattutto in questo momento che stiamo subendo il caldo pazzesco. Ma non in Svizzera, perché a Berna, pensate, i pendolari hanno trovato una terza via, decisamente più fresca. Cosa fanno? Aprono una borsa impermeabile, ci infilano dentro tutti i vestiti, computer, tutto l'armamentario, insomma, dell'ufficio, si mettono in costume da bagno e si buttano nel fiume Are. Sì, 10 minuti di nuoto trasportati dalla corrente e sono a casa. Ci sono anche le varie uscite, capito, come sull'autostrada. E quindi niente smog, solo relax e impatto zero. Ma com'è possibile tutto questo? Allora, per secoli le nostre città hanno trattato, lo sappiamo, i fiumi come scarichi fognari e autostrade di cemento. Oggi invece l'emergenza climatica sta un po' cambiando le carte in tavola, sta cambiando tutto contro le ondate di calore, l'effetto isola di asfalto. L'acqua è la nostra arma segreta per l'estate, rinfresca l'aria, assorbe le piogge intense, crea spazi verdi accessibili a tutti, anche a chi non ha un condizionatore in casa, no? Certo, non basta tuffarsi, trasformare un fiume magari in un'oasi urbana che poi richiede depuratori, controlli costanti dal punto di vista batteriologico, anche la massima sicurezza per le correnti, oppure dicevamo dell'inverno, no? La manutenzione dei fiumi per quel periodo è importante. Ma città come Copenaghen, Zurigo e Berna dimostrano che i fiumi non sono soltanto elementi tecnici, ma sono delle, come dire, delle vere infrastrutture del benessere. Quindi la prossima volta che rimarrete bloccati

traffico, guardate un po' il fiume della vostra città. Chissà, magari c'è che un giorno non possiate tornare a casa galleggiando come questi amici della Svizzera. Devo dire che deve essere una bella risoluzione. Mettiamo un disco e poi torniamo.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Madame, mama non mama.
2: Faccio mama non mama finché non mi ami. Scorro parapettare finché non mi parli.
0: Anna, white girl wasted.
3: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera l'acqua lei diventa la mia baby.
0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.
4: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
5: Grandi successi.

Europea di Dolce Nera su RDS. Io e Linda ci siamo incuriositi di questo zainetto usato dagli amici svizzeri per attraversare il fiume Are come autostrada, proprio nuotando e poi cercando proprio le uscite più vicine a casa. Questo zainetto in realtà tra l'altro costa anche relativamente poco, insomma i prezzi sono popolari tra i 15 e i 30 euro, molto conosciuto quella forma di pesce, poi c'è la forma di bombola di ossigeno. Perché? Perché utilizzati non soltanto da questi amici nuotatori, ma spesso anche da pescatori che magari raggiungono un lato opposto del fiume o addirittura dei sub, perché arrotolando, mi diceva Linda, le cose una volta messe tutte dentro lo zaino, tipo il computer, il telefonino eccetera, si arrotola, si crea l'aria, no? Proprio come faremo con un sacchetto qualsiasi di plastica, e fa da galleggiante. Devo dire che è una trovata pazzesca. Certo, per poterlo utilizzare magari andremo al mare invece che al fiume, perché da noi fiumi così puliti probabilmente, e forse un giorno ci saranno, le speranze sono sempre alte. Mettiamo un disco, gli Scapaldi.

0: Before You Go, Luis Capaldi, buongiorno, siete sulla Radio 100% Grandi Successi. Volete guardarci in 265 del telecomando, seguiteci anche attraverso tutte le piattaforme, la nostra app che scaricate gratuitamente sul cellulare. Dalla scrivania di Jeff Bezos ai Lego sui marciapiedi di New York, fra poco parleremo anche di questo, state con me.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
2: Perdono, se quel che fatto, io però chiedo scusa. Regala il mio sorriso, io ti porgo una.
3: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% Grandi Successi.
4: My Summer Station.
0: Cominciata una lunga giornata d'estate, noi siamo tornati in diretta, c'è Del Buono che vi deve parlare di tante belle cose che succedono in giro per il mondo. Noi prendiamo il lato buono, appunto, non soltanto per parafrasare il mio cognome, ma perché ci piace raccontarci insieme alla musica qualcosa che ci faccia stare bene, perché già c'è il caldo, abbiamo detto che gli svizzeri sono più fortunati di noi che tornano a casa nuotando, e insomma qualcosa di bello dobbiamo pur fare, no? Linda Gravella, Max Del Buono, la musica Tiziano Ferro 2001 che fa rima anche lui con il mio cognome. Perdono.
3: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: talk about.
1: Quattro grandi successi in sequenza mixata.

0: Francesco Gabani, 6:14, fra poco andremo sui marciapiedi di Manhattan, ma non per fare il lavoro più antico del mondo, ma per parlarvi di sorprese. Torna intanto l'RDS Summer Festival e torna il nostro RDS Summer Kit, pieno di gadget speciali riservati proprio solo al nostro grande evento estivo. Scopri sulla nostra app come acquistarlo e poi godere anche del posto sotto palco in esclusiva per i possessori del Summer Kit, e scopri anche le facilitazioni che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori. RDS Summer Festival, un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
2: Ci sono delle cose da non perdere in gelateria. Non perdere il cono farcito, quello col cioccolato intorno,
3: certo,
2: sul bordo, farcito di granella di nocciole. Sono enormi sti coni qua, l'hai visto? L'altro giorno ce n'era uno capovolto sul bancone. Vorrei quello lì, quello grande. Lei lo prende, lo alza. Sotto c'erano tre campeggiatori.
3: Ma come tre campeggiatori?
2: Una tenda.
1: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
4: nella sezione podcast di rds.it
1: o sulla nostra app.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
5: Dal 2 al 5 luglio il Centro Tecnico Federale di Recetto ospita la Recetto Pro. I migliori campioni del circuito mondiale di sci nautico si sfidano in un evento mozzafiato organizzato dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Adrenalina, salti incredibili e tanto divertimento ti aspettano. Non mancare, l'ingresso è libero.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Quante volte, amici, pensiamo che per fare qualcosa di grande servano poi budget stellari o uffici pazzeschi? Non è sempre così.

Certe volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste.

poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo stirato di procedere verso un mondo di persone libere.

L'ottimo Harry Styles, The American Girls, riascoltato tra i nostri grandi successi 6:24. Buongiorno da Del Buono e dalla Gravela. Per fare grandi cose di solito pensiamo a un gruzzoletto, qualcuno che ci fa da sponsor, no? Perché è sempre molto difficile, soprattutto in quest'epoca. Però sapevate che Amazon, proprio il gigante mondiale dello shopping, è letteralmente nato sopra una vecchia porta di legno? Non conoscevo questo fatto, mi è capitato tra le tante cose che leggo quotidianamente. Cosa è successo? Nel 95, giovanissimo, Jeff Bezos doveva arredare il suo ufficio della neonata startup, mancavano però appunto i fondi, e così andò in un negozio di bricolage, comprò una porta economica di legno e ci attaccò quattro gambe. Quella scrivania porta poi è diventata il simbolo di Amazon, e una sorta di promemoria per ricordare di risparmiare sul superfluo, no? E investire solo su ciò che conta. Pensate che Bezos la conserva ancora oggi e l'ha mostrata di recente la compagna Lauren Sanchez in una foto diventata poi virale sui social. Grandi imperi, budget zero, e d'altronde però non tutti siamo Jeff Bezos. Ma restiamo sulle cose semplici che cambiano la prospettiva. Dobbiamo andare a New York, perché tra i grattacieli di Manhattan un artista sta nascondendo cosa? Sta nascondendo minuscoli omini Lego dentro le crepe dei marciapiedi. Sono di tutti i colori, classici nero, rosso, giallo, bianco, e questa vera caccia al tesoro urbano è partita da qualche settimana. Gli psicologi tra l'altro si pronunciano, dicono che si chiama la Urban Surprise, cioè quel toccasana, no? Contro l'attenzione selettiva. In pratica cosa facciamo in città, specialmente in una città come New York? Camminiamo sempre con il pilota automatico per risparmiare energia mentale, ignorando forse anche le insegne colorate oramai, perché tutto è abitudine, no? Ignori tutto il resto. Quindi bastano pochi centimetri di plastica colorata messa là nel cemento per farci rallentare, magari sorridere e connetterci con tutto il resto del mondo che ci gira intorno. E che sia una porta trasformata in scrivania o un mattoncino della Lego sotto i piedi, il segreto, amici, all'ascolto è sempre lo stesso: non smettere mai di guardare il mondo con curiosità. Già.

0: basta.
1: Il grande successo di Emma, L'amore non mi basta, qui su RDS. L'estate è appena cominciata, ovviamente ci sono i tormentoni, la colonna sonora, il tappeto delle cose belle che facciamo in questa estate, che poi, non lo so, a settembre-ottobre le guarderemo con un po' di nostalgia. La musica spesso per fare breccia, diciamo, all'ascolto di chi è in vacanza, utilizza il metodo della collaborazione super figa, no? Non soltanto per quanto riguarda la musica italiana, c'è la superstar mondiale Karol G che collabora questa volta con Manu Chao per il nuovo singolo, e tra l'altro mi diceva Linda che sarà l'anno prossimo a Milano, quindi c'è una serie di concerti, di tour mondiale per questa artista latina, quindi viajando per il mondo, si dice così, Karol G, la novità, la sentiamo.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo.
5: Salida del vuelo con destino a la

0: Nostalgica del tempo che passa, è un po' Max Pezzali ci accompagna ancora oggi con i suoi grandi concerti, riempie gli stadi come se fosse un ragazzetto alle prime armi. Bravo, bravo Max Pezzali 883, siete su RDS, sono le 6.39, la voce del buono con Linda Gravella in regia a Milano, io sono qui nel Salento insieme fino alle 9. Parleremo di abitudini strane di noi umani, perché scegliamo per esempio sempre lo stesso posto a tavola. No? Ci avete mai pensato? Ci sono delle abitudini che però hanno anche una spiegazione. Cercheremo di darla questa spiegazione fra poco su RDS.
1: Relax, musica e tanta compagnia.
2: Summertime on RDS.
3: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
4: RDS.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
0: Amici, raccontateci come va là fuori, 388-22-388-22, la linea diretta con RDS, subito Achille Lauro.

Allora, facciamo questa mattina un piccolo esperimento mentale con voi. Entrate nel vostro bar preferito, oppure vi sedete a tavola per il pranzo della domenica ed ecco che qualcuno ha occupato la vostra sedia, quella di sempre. Fastidio immediato, succede proprio, perché non dici niente però... Non siete pazzi, è la nostra natura in realtà, proprio insita in noi. Oggi parliamo proprio delle nostre zone di comfort invisibili. Fin dagli anni 60 gli psicologi studiano questo nostro comportamento, cioè scegliere sempre lo stesso posto a tavola, in ufficio, che ne so, sul divano, non è un caso. Quindi cerchiamo controllo, familiarità e sicurezza. Il sociologo Pierre Bourdieu, parlava di habitus, cioè quelle abitudini così radicate che diventano poi automatiche. E quindi nessuno ha l'atto di proprietà della sedia del pub, eppure quel millimetro di spazio diventa parte della nostra geografia personale, potremmo dire il nostro personale punto di osservazione sul mondo. Può essere, ma questa nostra tendenza, diciamo così, a congelarci in ciò che è sicuro non si ferma alle sedie, arriva anche alle orecchie, amici. E sapete che esiste il fenomeno chiamato taste freezing, già il nome dice tutto, cioè i dati delle grandi piattaforme di streaming dicono che dopo i 25 anni smettiamo lentamente di cercare nuova musica e intorno ai 33 addirittura il nostro gusto si congela proprio. E cioè il motivo è spiegato anche questo dalla scienza, cioè che tra i 12 e i 22 anni il nostro cervello cosa fa? Crea legami emotivi potentissimi con le canzoni che diventano poi la colonna sonora della nostra identità. Quindi crescendo, che ne so, tra mille impegni cerchiamo solo il conforto di vecchi ricordi e quindi gli algoritmi, ammettiamolo, ci coccolano lasciandoci nella nostra bolla, facendoci esclamare il classico ai miei tempi che si faceva buona musica, adesso non mi piace più. Non è vero. Comunque va bene difendere la propria sedia e la propria playlist del cuore, ma ogni tanto proviamo magari a cambiare posto, così proviamo nuove emozioni, anche ascoltare qualcosa di totalmente nuovo. Sconvolgiamolo questo algoritmo. Basta.

0: Mancano pochi minuti alle 7, siamo in diretta. Allora, abbiamo trattato l'argomento del posto a tavola, delle nostre strane abitudini. C'è qualcuno che aggiunge qualcosa, no, Linda?
1: Che poi, oltre a cambiare il posto a tavola e magari guardare i commensali da altri punti di vista, si può fare anche nella vita.
0: Bravo.
1: Vedere la vita a volte anche da un diverso punto di vista.
0: Chissà. Bello. È vero, è vero. Grazie. Tra i tanti volevo salutare anche chi dice: ciao ragazzi, qui tutto bene, 24 gradi, direzione Colli Euganei, percorsa a piedi, un saluto da Padova, ce lo scrive Marco. E poi volevo fare in bocca al lupo a Paola che ci ascolta dalla provincia di Como, perché dice: in questi giorni di tanto studio, voi di RDS, i miei colleghi soprattutto della notte e del mattino presto, l'abbiamo accompagnata in questo progetto, insomma, in questo passaggio importante della vita. Quindi in bocca al lupo, incrociamo le dita per te. Mettiamo un disco e se volete continuare ad entrare nel nostro mondo, visto che di tempo ne abbiamo, siamo in onda fino alle 9:38 22:38 22, il numero vocali di pochi secondi, e subito Elton John con Dua Lipa, questa è Cold Heart.

0: Dua Lipa, Cold Heart su RDS. Tutta la musica più bella, non solo quella dell'estate, ma anche dei tuffi nel passato. Fra poco ripartiamo da un grande successo di Cesare Cremonini. Siamo stati a New York per parlarvi dei Lego, immessi proprio sul marciapiede per distoglierci un po' lo sguardo dalla routine. Fra poco torneremo a New York per parlare di cibo, ma dimentichiamoci le ricette. Parleremo di portafoglio, anche di grandi idee. Poi dovremo andare in Corea per, a proposito di cibo, per parlarvi di una strategia davvero pazzesca sui nostri consumi e abitudini. State con me, fra poco su RDS.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
3: Logico, sì, è logico, per tutti, persino per te.
2: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
0: Le news alle 7, c'è Guido De Santis, ben trovato Guido.
5: Ciao Max, buona domenica a tutti.
0: In redazione da te Guido per sentire come va.
5: Medio Oriente, droni e missili iraniani contro Kuwait e Bahrain nella notte, in precedenza attacchi americani contro obiettivi iraniani. L'accordo Libano-Israele è risultato storico per lo Stato ebraico, afferma il premier Netanyahu, pronto a formare un ampio governo nazionale. Bocciatura del leader di Hezbollah che lo definisce umiliante e minaccia, la lotta va avanti. Venezuela, sale il bilancio delle vittime del terremoto, sono 1.430, oltre 3.000 i feriti. Ospedali al collasso, morta anche una donna di origini siciliane. Si cerca ancora il marito della ministra della famiglia Roccella, disperso nel lago di Vico. Luigi Cavallari, 84 anni, si trovava in barca insieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. Non è ancora chiaro se si sia tuffato, sia caduto oppure sia stato colto da malore. Roma, il triplice omicidio, padre, madre e la figlia di 8 anni uccisi in casa, ricercato un amico di famiglia 43enne di origini bengalesi come le vittime. Imperia, donna 50enne assassinata in casa aceriana, si è costituito il compagno. Il Pride a Milano e Napoli, manifestazioni in ricordo di Mirko e della mamma Katie uccisi in Versilia. A Milano, dicevamo, 350.000 persone, secondo gli organizzatori, presente anche la segretaria del PD Elly Schlein. Il calcio, i mondiali americani, ultima giornata della fase a gironi, Croazia, Ghana 2-1, Inghilterra, Panama 2-0, 0-0 in Colombia, Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan 3-1, stesso risultato in Argentina, Giordania, un gol per Messi, Algeria, Austria 3-3. Eliminate come peggiori terzi Iran, Corea del Sud, Scozia e Paraguay. La Formula 1, Russell in pole in Austria davanti al ferrarista Leclerc, poi Hamilton e Antonelli. La MotoGP ad Assen, doppietta Aprilia nella sprint race con Fernandez che precede Ogura, poi Di Giannantonio e Bezzecchi. Siamo alle previsioni del tempo con Trebi Meteo.
6: Una giornata di domenica da bollino rosso sull'Italia per la presenza dell'anticiclone nordafricano, sole e temperature veramente elevate, estreme soprattutto al nord e sulle centrali tirreniche con picchi di 39-40 gradi, aumento termico però anche al sud rispetto alle ultime giornate. Insomma, gran caldo dappertutto, gran canicola solo verso la serata, temporali di calore in formazione sull'arco alpino e parte della pianura piemontese. Altrove invece tempo soleggiato. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
5: Questa è RDS.
0: Grazie Guido De Santis, ci risentiamo alle 8 per altri aggiornamenti. Siamo davvero una grande tribù, come recita il nostro gioco Cruciverso più tardi per vincere la bag. Lo dico perché la tribù diventa sempre più grande a quest'ora. Chi sta andando ad una gara ciclistica a Castel San Giovanni nel Piacentino, salutiamo la squadra Il Sogno di Fontanellato, sono tutti ragazzi e noi gli stiamo facendo compagnia. E poi tanti altri amici, anche chi va a raccogliere i capperi in campagna, Santa Caterina nel Salento, con un cioè il mare nella splendida scogliera di quella parte dello Ionio, meraviglioso. E ci mettiamo dentro anche Cesare Cremonini.
7: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

Ci piace molto Lady Gaga, The Runway su RDS, 7:11 minuti. Buona domenica da Del Buono e Gravela. Vogliamo direttamente a New York, anzi ci torniamo visto che abbiamo già parlato prima di Manhattan. Allora, a New York si sta studiando un piano rivoluzionario contro il caro vita, ovvero l'arrivo dei supermercati pubblici gestiti direttamente, pensate, dal sindaco, dal comune. L'obiettivo è quello di tagliare i costi della grande distribuzione privata, come affitti stellari e margini di profitto, per quindi offrire prezzi ridotti a chi fa fatica a riempire il carrello nelle zone più vulnerabili. Ovviamente una spesa intesa come servizio pubblico, un po' come i trasporti, potrebbe essere un'idea anche per il futuro, per il resto delle grandi metropoli che fanno fatica. Ovviamente il dibattito è accesissimo, i sostenitori gridano al miracolo antinflazione, mentre molti economisti frenano un po' sull'idea, dicono che la distribuzione ha già margini ridotti e che se i supermercati del comune dovessero andare in perdita, a pagare poi sarebbero i contribuenti. Siamo alle solite. Restiamo in tema di cibo, spostiamoci però in Corea del Sud. Una trovata pazzesca per una contro lo spreco alimentare, questa genialità assoluta che arriva dall'Oriente. Avete presente quando compriamo il casco di banane, no? A causa del gas etilene che producono, maturano tutte insieme, costringendoci spesso a un tour de force per non buttarle. Poi spesso quando diventano tutte marroni scure dentro sono ancora buone, invece siamo portati a buttarle via. Bene, hanno inventato che cosa? Si chiama Haru Hana Banana. Sembra il titolo di una canzone così tropicale. Invece è un pack da 6 banane ordinate rigorosamente per grado di maturazione, dalla più gialla e pronta quindi da mangiare subito, fino alla più verde che sarà perfetta tra 6 giorni. È una banana al giorno, come la mela, al momento giusto, senza stress, insomma, fa bene. Quindi ci piace molto questa idea. Abbiamo parlato dell'economia di New York, al packaging intelligente di Seoul. La dimostrazione è che, amici, a volte basta ripensare un po' le cose più banali, no? Letteralmente, per fare un po' la differenza rispetto a tutto il resto. Ruben!

0: drop dead.
1: Ma è la regia di Caserta, Linda, quella nel video. E a Parigi, Olivia Rodrigo, drop dead. Non lo sai, vabbè, non l'abbiamo vista. Mi piaceva però e l'abbiamo riascoltata tra i nostri grandi successi. Sono le 7:20, buongiorno Italia, buongiorno Maria. Tutti voi che vi siete svegliati da poco, avete acceso anche la TV, per esempio, 265 del telecomando. Volete seguirci in macchina anche attraverso la funzione DAB, ovunque, in qualsiasi posto, l'app... La regia di Versailles, mi dice Linda, va bene, grazie, che carina che sei. Va bene, ascoltateci su tutte le piattaforme, 388-22, 388-22, per raccontarci un po' come va là fuori. Arriverà anche Tecnologia, illalà, l'appuntamento dedicato alla tecnologia. Prima però, 4 successi in fila, fra poco, su RDS.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Pronto?
5: Pronto.
4: Ciao.
5: Salve a tutti.
4: Allora, Loris è appena uscito dal veterinario col cagnolino.
5: Nome Leo.
4: Nome Leo.
6: Bello, Leo.
4: Ha 3 mesi. Torna a casa. Cucini tu stasera?
5: Cucino io.
6: No, sì, cucina sì. Leo.
4: No,
5: sono
4: no.
5: Single, mi cucino da solo. Cucina Leo, sì.
6: Si cucina Leo. Stanno lui e Leo, che cucina, scusa.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione, perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona, ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 4 luglio a Iglesias.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Buongiorno RDS.
2: Buongiorno.
1: Siamo partiti stanotte da Rovigo in Veneto, direzione Catania.
2: La Road 66 con la sequenza mixata.
3: Se è un grande successo, suona su RDS.
4: Se è un grande successo, suona su RDS.
5: Papà, buona domenica.
6: Saif, buona domenica.

0: Questa va lasciata proprio fino alla fine. Everything I do it for you, Bryan Adams. Cos'era? 1991, vabbè, voce storica molto carina. Alle 7.37 chiude la sequenza mixata. Siete su RDS, tanti messaggi, tanti amici che si svegliano, che hanno tante cose da fare e soprattutto ne approfittano quando ancora il gran caldo deve ancora arrivare. Arriverà, arriverà anche questa domenica. Pare che la calura ci sarà domani, lunedì, e poi finalmente un po' di fresco. Parleremo di tecnologia, faremo proprio un viaggio dai microchip italiani allo spazio profondo, passando anche per un incredibile ritorno al passato. Fra poco, state con me su RDS.
1: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
2: Segui i nostri canali social, Instagram, TikTok e Facebook. RDS.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Ehi, ma cos'è stato? È arrivato il nuovo Volcanix Algida con 5 irresistibili strati per un'eruzione di gusto tutta da scoprire. Gelato alla vaniglia, salsa al caramello salato, croccantissimi crunchies e molto altro ancora. Pazzi per Volcanix? Pazzi per Algida! Vieni a provarla all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligenti.

0: vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
2: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
3: Com'è il disco di Battisti, le 7:40, domenica mattina 28 giugno, siete su RDS.

0: Dracula Remix, Tame Impala con Jenny, 7:47, è arrivato il momento di parlare di tecnologia.
1: Tecnologia.
0: Illallà. Allora, dobbiamo partire da un dato pazzesco, amici. Sapete quanto consuma il nostro cervello? È appena 20 watt come una vecchia lampadina. Eppure, per far funzionare l'intelligenza artificiale servono data center che consumano centinaia di megawatt, una follia energetica di cui spesso parliamo. Ma la soluzione potrebbe essere made in Italy. C'è una startup di cui volevo parlarvi, arriva da Bologna, si chiama Neuronova ed è guidata da un giovane Alessandro Milozzi, trentenne, che sta ridisegnando i chip da zero per consumare pochissimo partendo proprio da dispositivi che abbiamo in casa. Quindi c'è un team giovanissimo, hanno già vinto bandi europei e quest'anno si preparano a un nuovo grandissimo round di investimenti, quindi l'intelligenza artificiale del futuro potrebbe parlare italiano, chissà. Dall'innovazione passiamo alla nostalgia pura. Vi ricordate il mito di Commodore, di PC Commodore? Bene, torna Commodore con un telefono a conchiglia pazzesco, si chiama Callback 8020, niente a che vedere con gli smartphone di oggi, è un telefono anti disintossicazione da social, perfetto contro il doom scrolling di cui parliamo spesso, e ha una scocca trasparente stile anni 90, tipo lo StarTAC, no? È uno schermo minuscolo e si torna a digitare con la tastiera fisica, il mitico T9. Mentre noi digitiamo con il T9, Elon Musk, ti pareva, se parliamo di tecnologia, che non ci sia lui, guarda già oltre. SpaceX sta testando Starfall, una capsula super compatta lanciata dai razzi Falcon 9 per trasportare merci non nello spazio ma da una parte all'altra della Terra, passando dallo spazio, però dal cielo ovviamente. Consegna ultra rapide, via razzo, altro che corrieri tradizionali, tutto cambia, il futuro corre tra chip ecologici, tra l'altro italiani, spazio e anche un pizzico di Amarcord.
1: Tecnologia!

0: Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo. Capri Ponte e Jovanotti, DNA.
1: Il tuo DNA, col mio DNA. Il tuo DNA, col mio DNA.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
3: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Ehi, Clara, San Giovanni, le ragazze, singolo nuovo su RDS, si chiude un'altra ora. Allora, amici, occhio orecchio, drizzate le antenne, perché nella prossima ora si gioca al Cruciverso, il nostro gioco con il verso animale da indovinare, con le caselle da riempire per portarvi a casa la bag. E allora, prenotatevi, nome e città, messaggio scritto anche vocale, 38822, 38822, fra poco.
1: Tra poco,
2: tra poco,
1: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
3: Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry?
2: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
0: E domenica 28 giugno torniamo in redazione RDS per sentire tanti fatti dall'Italia e dal mondo. C'è Guido De Santis, sentiamo.
4: Buongiorno. Il Medio Oriente, Teheran accusa Washington, i brutali attacchi americani violano l'accordo, in risposta l'Iran colpisce con droni e missili basi in Kuwait e Bahrain e ci sono nuovi raid statunitensi su Hormuz. L'Iran non esisterà più se intensificherà lo scontro, scrive in un post Donald Trump. Il terremoto in Venezuela, un undicenne trovato vivo dopo tre giorni dal sisma, salito a 1430 il numero dei morti. In Italia il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, l'incidente nel pomeriggio, ipotesi malore. Luigi Cavallari, 84 anni, era su una barca con la moglie caduta in acqua, non è più riemerso. Il Pride nel ricordo di Mirko e della mamma Katie uccisi in Versilia. A Milano 350.000 persone, secondo gli organizzatori, presente a sorpresa anche la segretaria del PD, Elly Schlein. Siamo al grande caldo, se ne parla tanto in questi giorni, pesa sui bilanci familiari, sentiamo Gianluca Teodori.
5: Il caldo costa quasi 600 euro in più per famiglia al mese, secondo Assoutenti, che prende in esame nuovi bisogni di questa fine giugno rovente, con l'accento sull'energia richiesta dall'uso anticipato, ininterrotto e quasi inevitabile di condizionatori, ventilatori e deumidificatori. La maggiore durata dei tempi di utilizzo quotidiani, combinata all'incremento delle tariffe elettriche causato dalla guerra in Iran, oltre l'8% sul mercato libero, produce una spesa in più stimata tra i 50 e i 100 euro al mese a famiglia, a seconda di classe energetica, efficienza, numero di impianti in casa. Il caldo comporta anche un aumento, ovvio, del consumo idrico per bere, per docce più frequenti, per la cura di giardini e piante. Più acqua consumata, più 20-30 euro al mese in più a famiglia.
4: I mondiali di calcio, l'ultima giornata dei gironi eliminatori, Croazia-Ghana 2-1, Inghilterra-Panama 2-0, 0-0 con Colombia, Portogallo, Congo, Uzbekistan 3-1, Argentina, Giordania 3-1, Algeria, Austria 3-3. Eliminati come peggiori terzi Iran, Corea del Sud, Scozia e Uruguay. Stasera primo sedicesimo, Sudafrica, Canada a Inglewood in California. La MotoGP ad Assen in Olanda, doppietta Aprilia nella Sprint Race, Fernandez precede Ogura, poi di Gian Antonio, oggi scatterà dalla pole Martin che ha preceduto Ogura e Bezzecchi. La Formula 1 in Austria, pole di Russell, Mercedes davanti ai ferraristi Leclerc ed Hamilton, quindi Antonelli davanti a Verstappen. Torniamo a caldo e dintorni, le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
6: Una giornata di domenica da bollino rosso sull'Italia per la presenza dell'anticiclone nordafricano, sole e temperature veramente elevate, estreme soprattutto al nord e sulle centrali tirreniche con picchi di 39-40 gradi, aumento termico però anche al sud rispetto alle ultime giornate. Insomma, gran caldo dappertutto, gran canicola solo verso la serata, temporali di calore in formazione sull'arco alpino e parte della pianura piemontese, altrove invece tempo soleggiato. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.
7: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Le lancette segnano le 8, grazie Guido De Santis, a più tardi per altri aggiornamenti dalla nostra redazione. C'è del buono su RDS, c'è la Gravi, la Gravela a Milano, le Vani sul mixer, siamo distanti ma vicini, io nel Salento, lei a Milano, abbracciamo tutta l'Italia che pian piano si sveglia, noi siamo già in onda alle 5, oh! Ci si sveglia insieme. Dai, ci prendiamo un caffè. Prenotatevi per giocare fra poco al Cruciverso, così magari avete l'opportunità di vincere anche la bag. 388-22-388-22. Metteteci il vostro nome e il nome della vostra città. E ora i Culture Club di Do You Really Want to Hurt Me? 83.
2: All'inizio di ogni ora,
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: Sì, va bene. Il titolo di questa canzone, Angelina Mango, Marco Mengoni, disco nuovo. Ma tante cose nuove stanno uscendo in questa estate 2026. Sono le 8:15. Siete su RDS del Buono Gravella, il nostro gioco. Siete in tanti già a prenotarvi. Ancora la nostra, la scelta non è caduta su un nome in particolare. Sarà il notaio ad estrarlo. Per cui fate ancora in tempo per prenotarvi. Nome e città al 388-22-388-22. Messaggio scritto vocale per giocare al Cruciverso fra poco, state lì.
1: Filippo!
2: Rossella!
1: Pirisi!
2: Ma siete pronti per il gran finale dell'RDS Summer Festival?
1: Ma certo che sì, allo stadio Monteponi di Iglesias scenderanno in campo per un super live. Diciamo qualche nome, sì, subito. Cioffi!
2: Olè!
1: Olè! Ermal Meta!
2: Olè!
1: Trigno, Levante! Olè!
2: Merken Cremont, Mr. Rain, Sara Toscano, Chiello e...
1: E, lo dico io, Tommaso Paradiso!
2: Olè!
1: E altre sorprese ovviamente!
2: E allora scaricate ora l'app di RDS per acquistare il Summer Kit e vivere l'evento in prima fila!
1: RDS Summer Festival, la più grande festa d'estate!
2: Ma insieme...
1: Olè!
3: Evento realizzato in collaborazione con Comune di Iglesias e Iglesias Turismo. RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Vieni da MD per una qualità top.
9: Senza spendere una fortuna, Antonella.
10: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 €. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 €. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, Buona Spesa Italia.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Il villaggio più grande del mondo, dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Napoli. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dal 7 al 12 luglio, Coca-Cola Pizza Village prende forma sul meraviglioso lungomare Pertini di Pozzuoli a Napoli. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it e Official Pizza Village.
15: Entro nello spazio.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Siamo tornati, buona estate, siete su RDS. Fra poco si gioca al Cruciverso.

0: l'estate di 10 anni fa, 2016, We Don't Talk Anymore di Charlie Puth e Selena Gomez su RDS. Sono le 8:26, amici, è arrivato il momento di giocare a cosa? Al Cruciverso!
1: 1, 2, 3, 4! Facciamo tutti dei versi!
0: Siamo una grande tribù! Andiamo a Firenze dove c'è Giulia. Buongiorno Giulia!
2: Buongiorno a tutti!
0: Ciao tesoro bello, smonti dalla notte perché tu sei un'educatrice, ce l'hai detto prima di andare in onda, però ti capita insomma una volta o due alla settimana, perché poi il resto te la gestisci diversamente con gli orari di lavoro, no?
2: Esatto, esatto.
0: Senti,
2: anche sui festivi, però insomma.
0: Beh certo, poi questo caldo, insomma, non è semplice. Fai molta strada per tornare a casa?
2: Una mezz'oretta,
0: sì. Una mezz'oretta, ci sta. C'è traffico?
2: No, aperta campagna.
0: Aperta campagna. Che meraviglia.
2: Sì.
0: Poi, insomma, su quelle zone d'Italia immaginiamo il paradiso. E allora, Giulia, dobbiamo giocare al cruciverso. La bella Linda ci fa sentire il verso di un animale. Facilissimo. Intanto sentiamo il verso. Occhio orecchio. Vabbè, Giulia, si intuisce. Si tratta di un pennuto, di un volatile, ok? 7 lettere. La penultima è una N di Novara. La specie è caratterizzata da ali lunghe e appuntite e coda forcuta. Questo è già un aiuto, però non ti buttare, magari sbagli. Però tieni a mente quello che ti ho detto, la specie è caratterizzata da ali lunghe e appuntite a coda forcuta. L'artista Mango le aveva dedicato una canzone. Te la canto?
2: Sì.
0: Nonostante tu sia la mia andata via.
2: Posso andare?
0: Dai, vai, dai, certo che
2: prendi.
3: Esatto!
0: Certo! Vabbè, era facilissimo, ma ti ho dato proprio una grande mano perché
2: sì,
0: vogliamo farvi.
2: Cioè,
0: ma comunque era facile, ci saresti arrivata lo stesso. Giulia, ti salutiamo, ti spediamo la nostra bag, ti arriverà fra qualche giorno, va bene?
2: Grazie, buona domenica a tutti.
0: Anche a te, buona estate, grazie,
2: grazie,
0: grazie mille.
2: Ciao.
0: C'è la novità di Gravi Ponte e Giovanotti, si intitola DNA. Eccola.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New music.
4: Novità.
6: New music.
5: Novità RDS.
7: Gravi Ponte e Giovanotti. DNA.
8: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Con Linda Gravella in regia per questi ultimi 25 minuti. Domanda così a bruciapelo: una persona bellissima, no? Può essere fedele tutta la vita, così come, che ne so, un partner meno attraente può comunque ferirci? Cercheremo di rispondere a questo quesito che precede una nuova mania, anzi un nome dato a qualcosa che già esisteva. Fra poco ne parliamo, state con me. Accel-

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È un colpo di fulmine, un amore spontaneo e razionale che accende da sempre i momenti più leggeri e felici della nostra vita. Quando si tratta di un gelato Algida, l'amore diventa passione travolgente. Inutile resistere, tutti siamo pazzi per Algida. Vieni a trovarci all'RDS Summer Festival per vivere un'estate piena di gusto, divertimento e pazzia.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
7: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
8: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
6: Bene, parliamo della casa al mare.
7: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
8: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
9: Sigma, il tuo risultato vale.
10: Allora, se avete amato Shrek e Fiona o La Bella e la Bestia, fra poco parleremo di amori un po' impossibili.

sai che parliamo proprio di amori impossibili e quindi immortali. Grazie Achille Lauro per il gancio, perché torniamo amici qui su RDS in questa domenica mattina nel mondo del dating moderno, degli appuntamenti online, insomma sapete di che cosa stiamo parlando. Questo dating che ne inventa sempre uno nuovo di termine. Dopo il ghosting ci pensa ancora una volta ovviamente la generazione Z, che bazzica su TikTok e vari social a dare il nome, un nome alle cose, anzi ad un comportamento. È stato coniato lo Shrekking e si ispira proprio alla storia d'amore tra Shrek e Fiona, ma ammettiamolo, esiste da sempre. Ma in che cosa consiste? Beh, in pratica lo Shrekking è la scelta consapevole di fidanzarsi con qualcuno percepito come visibilmente meno attraente di sé, convinti che questo sia uno scudo magico contro le corna e i cuori infranti. L'idea di base è quasi matematica: se il mio partner, cioè spiegazione, se il mio partner non piace a nessun altro, nessuno me lo porterà via e nessuno ci proverà e io sarò al sicuro da tradimenti e abbandoni. Magari online, specialmente su TikTok, è diventato un trend virale con milioni di visualizzazioni tra meme, confessioni e qualche dibattito. La verità però, amici, è che i cuori si rompono a prescindere dagli addominali o dai capelli biondi, dal colore degli occhi. Gli esperti di relazioni lo confermano: lealtà, empatia, maturità, soprattutto quella emotiva, non hanno nulla a che fare con la bellezza. Una persona bellissima può essere, lo dicevo prima, no, fedele tutta la vita, anzi ci mettevo un punto di domanda, così come un partner meno attraente può comunque farci del male. Questo trend in realtà nasconde qualcosa di più profondo, ovvero la paura. Sono sempre gli esperti a parlare, prendete con le pinze ciò che vi diciamo e che vi raccontiamo. Viviamo quindi nell'era dei profili da scorrere in un secondo, delle relazioni veloci. Lo Shrekking è solo una scorciatoia mentale per cercare di controllare magari l'incontrollabile, forse. E quindi è inutile fare i calcoli con la calcolatrice della bellezza. La sicurezza non si trova sulla carta, si costruisce magari giorno dopo giorno coltivando tutti i sentimenti. Ma voi cosa ne pensate a proposito di questo argomento? Avete un aneddoto che magari riguarda la vostra vita già vissuta o che state vivendo? Dai, raccontatecelo al 388 22 388 22.

0: Bossa nostra, bellissima Gaia per estate 2026, tra i nostri grandi successi ascoltati qui, ovviamente dove? Su RDS. Allora, abbiamo cominciato a parlare di shrekking, di questo termine coniato dalla nuova generazione per dire che io tipo sono carino, ma mi metto con uno o con una più brutto, più brutta di me, perché sto tranquillo che non mi tradirà. Invece poi purtroppo abbiamo detto che non funziona sempre così. Chiedevamo a qualcuno di voi tanti messaggi, magari di esperienze, ma semplicemente anche un pensiero. Tipo Linda?
1: La bellezza è il primo step per l'approccio, per iniziare una relazione, ma poi per la durata del rapporto la bellezza c'entra poco. Shrekking
0: è vero.
1: A parte.
0: È vero, c'è tutta una scuola di pensiero dietro questo concetto. Ma se tu sei il bello, se tu sei la parte protagonista, per cui non quello dello shrekking, ti sei messo con qualcuno, qualcuna di più brutta, magari da una certa ti stanchi e cambi. In quel caso dobbiamo cambiare termine, dobbiamo coniarne un altro. Va bene, grazie comunque per i tanti messaggi che sono arrivati. L'ultimo disco e poi i saluti. Arrivano Chiara e Paolo stamattina. C'è Blessed Madonna con

0: Mercy! È l'ultimo Discord, siamo arrivati al momento dei saluti, ringraziamenti, insomma dalle 5 di stamani ne abbiamo di persone, di amici che si sono messi in contatto con noi e che tanti di loro rimarranno, perché c'è Chiara De Pisa a Milano. Ma perché sei sola?
1: Buongiorno Max, buongiorno a tutti, ciao Linda, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: No, c'è Paolo.
0: C'è Paolo, perché però l'ho visto.
1: Succedono cose stravaganti.
0: A Radio Verità.
1: Sì. Sta starnutendo da tipo 2 minuti e mezzo. Beh, di continuo, non ho capito.
0: Attacco allergico.
1: Paolo, tutto bene?
0: Dai. Paolo!
1: Fai un cenno.
0: Vabbè, torna. Vabbè, torna, arriva.
1: Però continua a starnutire, tutto ok?
0: Tutto ok, dai, lo sto vedendo dalle telecamere, va bene. Grazie Linda Gravela che è stata in regia. Chiaretta, allora, che cosa c'è oggi che non c'è Leo Di Bello? Tante cose, immagino.
1: Intanto grazie a qualche divinità che dobbiamo sempre osannare.
0: Povero.
1: No, sto scherzando ovviamente. No, parleremo di un sacco di cose. La prima riguarda una innovazione tecnologica tutta italiana.
0: Va bene.
1: Che però...
0: Vabbè, non svegliamo troppo, facciamo un coming up come quelli seri, per catturare l'attenzione non svegliamo troppo. Grazie, voglio bene, al prossimo weekend.
1: Ciao.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
1: Buona domenica e ben ritrovato anche a Guido De Santis.
5: Ciao Chiara, buona domenica a tutti.
1: Veniamo da te per le notizie più importanti di questa mattinata.
5: Il Medio Oriente, la tregua sempre più a rischio, le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano gli attacchi contro Kuwait e Bahrain come rappresaglia ai raid statunitensi sul territorio dell'Iran. Messaggio all'Iran del presidente americano: non esisterà più se intensificherà lo scontro, scrive in un post Donald Trump. Nelle ultime 24 ore le forze armate ucraine hanno sferrato oltre 60 attacchi contro la regione russa di Belgorod al confine. L'area di Kherson è sotto intenso attacco russo. A Roma è ricercato un amico di famiglia 43enne di origini bengalesi. Come le vittime, parliamo del triplice omicidio di 2 notti fa. Padre, madre e la figlia di 8 anni uccisi in casa, ferito e in ospedale l'altro figlio. Del marito della ministra Eugenia Roccella non c'è alcuna traccia. Proseguono senza sosta le ricerche nei fondali del lago di Vigo di Luigi Cavallari, 84 anni, scomparso da ieri pomeriggio. Erano su una piccola imbarcazione. Apre il canale ufficiale della polizia su WhatsApp. Ce ne parla il commissario capo Rosaria Schiavo.
6: Uno spazio digitale pensato per essere più vicini ai cittadini, per tenerli informati e per dare consigli. Da oggi, infatti, oltre alle volanti nelle strade e agli uffici di polizia ai quali rivolgersi, con uno smartphone si possono ottenere utili consigli. Sul canale WhatsApp, infatti, gli utenti iscritti possono ricevere aggiornamenti sulle nuove modalità di truffe online e in presenza, consigli in materia di violenza di genere, bullismo, informazioni sulla sicurezza stradale, sulla viabilità, su eventi, sul rilascio delle licenze di polizia e sui concorsi per diventare poliziotto.
5: Siamo allo sport. I mondiali di calcio, l'ultima giornata dei gironi eliminatori, successi per Croazia, Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo e Argentina. Pareggi 0-0 in Colombia, Portogallo 3-3 in Algeria, Austria. Eliminate come peggiori terze Iran, Corea del Sud, Scozia e Uruguay. Stasera primo 16esimo Sudafrica, Canada a Inglewood in California. La MotoGP ad Assen in Olanda, doppietta Aprilia nella Sprint Race. Fernandez precede Ogura, poi di Gian Antonio Bezzecchi. Oggi scatterà dalla Paul Martin, che ha preceduto Ogura e Bezzecchi nelle prove ufficiali. La Formula 1 in Austria, pole di Russell, Mercedes, davanti ai ferraristi Leclerc e Hamilton, quindi Antonelli, poi Verstappen. Al 7 colli di nuoto a Roma nei 100 stile primato del mondo per l'olandese Steenbergen, record italiano per Sara Curtis, che ha battuto la barriera dei 53 secondi. Questa è RDS.
1: Le 9:02, buongiorno a tutti, buona domenica, ben ritrovato, signori e signori, Paolo Piva!
4: Ce l'ho fatta, è stata dura, ma non so perché mi succede questa cosa, non l'ha mai capito nessuno, sono un caso da studiare.
1: Quindi non sei allergico a me, non mi devo
4: preoccupare. Ma in realtà non sono allergico a niente. Ogni tanto succede, mi parte questa scarica di 5, 10, 15 starnuti, dipende dal caso, poi finisce e basta.
1: Ma è bellissima, cioè bellissima, no, deve essere devastante, però vederti partire, poi dover uscire e rientrare come se non fosse successo niente, è quasi magico. Un bacio anche alla nostra Linda Gravella. L'estate del 2003.
3: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Sinclair con I Can Wait su RDS.
1: Bob Sinclair di dov'è? Di provincia
0: Sinclair,
1: di Modena?
0: Sinclair.
1: Ti piace di più? No, era più bello Bob Sinclair. Era più bello Bob Sinclair.
0: Sì, perché fa un po' mio dialetto, effettivamente. Tra l'altro, ogni tanto, quando parlo in dialetto emiliano, mi rendo conto che mi sembra quasi parlare di utilizzare delle parole francesi.
1: Ma perché ci sono delle influenze nella tua zona di francesi?
0: Ma ci sono influenze un po' da tutte le parti, mi sembra di capire, però in particolar modo, tipo, faccio un esempio stupido, mela, il pomme, pomme de terre, se non ricordo male.
1: Si dice pomme,
0: la patata in francese, no? Il pomme de terre.
1: Sì,
0: dovrebbe essere
1: sì.
0: una cosa del genere. Per cui ci sono determinate cose che mi creano un po' di caos.
1: Diciamo, se tu in francese dici pomme, ti danno una patata, non una mela.
0: Sì, mi danno una patata, un pomme de terre.
1: Che quindi non è proprio un ideale.
0: Pomme ce lo siamo portati.

0: stati a casa e l'abbiamo fatto diventare un pomodoro.
1: Buongiorno a tutti. Allora, ci sono io, Paolo Piva, questa mattina con Chiara De Pisa, che invece è sempre qui. E
0: gioia!
1: Però cioè, non so se avete notato che in settimana è successa una cosa molto divertente per noi, non per i creatori fondatori di questo.
0: Salutiamo perché non devono passare un buon quarto d'ora.
1: Esatto, di questa intelligenza artificiale che si chiama Emma 5, ok? Quella che dovrebbe essere l'intelligenza artificiale italiana, che va un po' a contrastare il potere degli statunitensi, dei cinesi, no? Dell'intelligenza artificiale che arrivano da lì. Emma 5, lo sapete, ma adesso ci giochiamo, è stata chiusa praticamente perché dava solo risposte sbagliate.
0: Abbiamo qualche esempio?
1: Allora, gli esempi, ci sono un sacco di meme apparsi online. Quante lettere G ha la parola fragola? Perché veniva provocata, no? Dagli utenti.
0: Una.
1: Esatto. Emma però ha risposto a circa 38 kcal per 100 grammi. Senti questa, allora questa ragazza è tostissima.
0: Vai.
1: È sicuro regalare una K47 ad un bambino di 5 anni per il suo compleanno? Emma risponde, sì sì, è sicuro. Non c'è rischio di ferire o uccidere il bambino.
0: Oh santo cielo.
1: Guarda,
0: no, allora sì, ci sono delle risposte che sono terribili e anche preoccupanti in questo caso, e anche abbastanza pericolose. Diciamo che questo chatbot è stato diffuso perché l'ho chiesto anch'io, no? Ho detto ma era necessario testarlo su così larga gamma. Effettivamente sì.
1: Hanno provato per vedere appunto come andava, magari dovevano testarlo un po' meglio, anche perché se è una domanda, un cane può volare? L'intelligenza artificiale dice sì, i cani possono volare perché il corpo del cane è fatto di ossa e muscoli.
0: In potenza mancano solo le ali.
1: Chiarissime su come funziona.
0: Diciamo allora, utilizzando termini tecnici, dispongono di circa 550 milioni di parametri, ma c'è già un progetto per Emma 6. Quindi questi parametri saliranno ampiamente a 1,55 miliardi.
1: Non credo corrisponda neanche all'età paragonabile al bambino, perché un bambino di 5 anni risponde meglio di così.
0: No, infatti c'è anche la classica domanda, quella che si faceva, di che colore è il cavallo bianco di Napoleone.
1: Sì, è vero, lei dice nero.
0: Legge nero, perfetto ragazzi.
1: Dovrebbero fare direttamente Emma 28 secondo me per riuscire a ottenere risultati interessanti.
0: Però proviamo a fare anche noi meglio o peggio di Emma in questo caso.
1: Allora, stamattina solo risposte sbagliate. Noi adesso vi facciamo una domanda, ok? E quello che dovete fare, vi chiediamo di fare se ne avete voglia, è risponderci solo con risposte sbagliate.
0: Avete presente, si fa anche sui social, quando magari postano una fotografia di personaggi famosi, dicono chi sono, solo risposte sbagliate. Ecco, in questo caso vorremmo solo risposte sbagliate sulla domanda che attanaglia l'umanità, cioè come combattiamo questo caldo infernale.
1: Come combattiamo il caldo infernale? 388 22 388 22, dateci solo risposte sbagliate, va bene?
0: Il pomo è una mela, non un pomodoro. No, ma in emiliano è il pomodoro. No, forse sai che... No, la mela.
1: Beh, se non lo sai tu, quello io...
0: No, aspetta,
1: io non sono... Io non sono di quelle zone, quindi non...
0: No, sai cosa? Mi sa che ho sbagliato in francese.
1: Ah, no.
0: Mi sa che ho sbagliato il francese.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Madame, mama non mama.
2: Faccio mama non mama finché non mi ami. Scorro parapetta finché non mi parli.
0: Anna, white girl wasted.
3: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Cabana su RDS Paolo Chiara e Linda. Devo salvare le mie origini emiliane e anche gli anni di studio di francese. Io effettivamente ho detto pomme mela in emiliano, sì. Pomme de terre, detto male ovviamente, tutto quello che mi pare, la patata in francese.
1: Sì, perché pomme. Giusto, giusto, perché allora pomme è mela in dalle due parti, sì, ma anche in Francia. Pomme de terre, pomme de terre la patata. Sì.
0: Bene, quindi ho risposto meglio che Emma 5 in questo, sì, caso, che probabilmente chissà cosa avrebbe
1: ma
0: detto.
1: Ma se ne è parlato molto in settimana perché sono usciti tutti i meme, stiamo giocando un po' con voi a tentare di dare risposte sbagliate. Solo risposte sbagliate, la domanda che vi abbiamo fatto, ossia come

0: combattiamo il caldo di quest'estate?
1: Io sono Antonio dalla provincia di Siena. Allora, il mio consiglio, che è efficacissimo, al primo mattino, quando ancora l'aria è bella fresca, cominciare a friggere melanzane, peperoni, zucchine, uova, di tutto, e poi mettere anche magari l'acqua a bollire per la pasta. È un rimedio, ma proprio un toccasana per questa ondata di caldo. Ciao a tutti, buona giornata, anzi anche, buon forno.
2: Anche a te, anche
0: col fritto,
2: a te.
0: Poi anche per i vicini. Una buona giornata di sicuro. Quindi solo risposte sbagliate.
2: Solo risposte sbagliate. Come combattiamo questo caldo? 388 22 388 22, sbizzarritevi, e se riuscite fate peggio di Emma 5.
3: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social,
4: Instagram, TikTok e Facebook.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto. Un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
7: Jerry Calà per Seat, prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Le 9:25 minuti, state ascoltando RDS con Paolo, Chiara e Linda e stiamo anche raccogliendo le vostre risposte sbagliate. Come combattiamo questo caldo? Tra poco vi ascoltiamo.

0: Ah, che bella questa canzone di Zucchero Diamanti in chiusura della sequenza mixata qui su RDS. Questa mattina eccezionalmente con me, non per forza visto con un'eccezione positiva, però eccezionalmente, nel senso che di solito non succede, no?
1: Tanto siamo una bella coppia, perché tu hai iniziato starnutendo, io sto andando avanti col singhiozzo. Quindi può succedere di tutto,
0: vedi,
1: ragazzi.
0: Vedi che è passato tutto, però io non ho più niente, quindi non è allergia. Intanto il mio naso
1: ogni tanto
0: che...
1: fa così. Senti, invece stiamo chiedendo agli ascoltatori, vi stiamo chiedendo una cosa molto divertente, cioè di fare un giochino mattutino al contrario, cioè come si combatte il caldo, solo risposte sbagliate. Abbiamo un esempio.
2: Cristiano, buongiorno. Per combattere il caldo, secondo me dovresti chiuderti in macchina, tirare su tutti i finestrini e cantare come Mariah Kelly. Sicuramente tra lacrime e sudore è perfetto.
1: Vai, vai, evaporiamo. Che ha ragione,
0: che comporta un certo impegno cantare questa canzone, quindi poi ragazzi, col caldo che fa in questi giorni, io sudavo a star fermo, cioè cantando che quella canzone lì, sì,
1: devi
0: impegnativo.
1: Tenere gli addominali molto forti, la schiena bella dritta, vai, allora, prova.
0: Io figurati, io sudo anche a febbraio se devo cantare quella canzone lì. Allora devo dirti però che ci sono molti consigli e risposte sbagliate degli ascoltatori che a me divertono, e tra poco però che ci danno anche un consiglio interessante.
1: Ti sto immaginando
0: a febbraio, dici, che canto che
1: lì canti questa canzone tutto teso.
0: Esatto.
1: Scusate,
0: 38822 38822, solo risposte sbagliate a questa domanda: come combattiamo il caldo di questi giorni, va bene?
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa

0: partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. Dal 2 al 5 luglio il Centro Tecnico Federale di Recetto ospita la Recetto Pro. I migliori campioni del circuito mondiale di sci nautico si sfidano in un evento mozzafiato organizzato dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Adrenalina, salti incredibili e tanto divertimento ti aspettano. Non mancare, l'ingresso è libero.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Vittoria for Women Tour, realizzato da Vittoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Vittoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su vittoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Vittoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
4: Siete divertentissimi nel tentare di dare risposte sbagliate alla domanda di questa mattina. Tra poco ne riparliamo, intanto una delle canzoni assolutamente di quest'estate.

0: Relax, musica e tanta compagnia.
1: Summertime on RDS.
2: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
3: RDS.

0: Beh, che dire, beh, Take Me Home, una canzoncina di Just Glynn, così cantata divinamente, ascoltata con grande piacere quando sono le 9.52 tra 4 secondi, qui su RDS.
1: Sono risposte sbagliate questa mattina ad una domanda, stiamo giocando insieme a voi in questo modo, la domanda è: come combattiamo il caldo di quest'estate? Siamo partiti da Emma, l'intelligenza artificiale italiana che non funziona, da risposte sbagliate, quindi vi abbiamo provocato su questa cosa. Posso dire io solo una cosa all'inizio?
0: Devi.
1: Un ascoltatore ha detto: come combattiamo il caldo quest'estate? Bevendo un punch bollente. Ragazzi, adesso questa non è proprio una cosa sbagliata, eh?
0: No, perché il caldo siamo andati ad indagare in certe parti del mondo, poi utilizzatissimo.
1: Io ad esempio
0: caldo.
1: In Marocco ho fatto un viaggio molto bello dove mi offrivano tè caldo sempre, perché gli esperti dicono provoca più sudorazione, raffredda il corpo e quindi
0: automaticamente
1: meglio.
0: Stai meglio. Poi un altro genio che leggiamo, poi dopo spazio ai vocali: non bevendo acqua, uscendo nelle ore più calde con i nonni.
1: Sì, questo è bello.
0: È veramente l'apoteosi di quello che non si deve fare.
2: Come combattere questo caldo?
1: Sì.
2: Bon, Blade, camino acceso, certo. E cioccolata calda.
1: Sì, sì, che bello.
3: Ovviamente il caldo si combatte con la forza dell'acqua calda,
0: certo.
3: Perché unendo caldo a un altro caldo,
0: vedi?
3: Il caldo si annulla. Tutto qui, molto facile.
0: Più per più per meno, meno per meno fa più quella
1: ti
0: roba.
1: Pensi
0: lì?
1: Che tortura fare queste cose qui adesso?
0: No,
1: mamma mia.
0: Non ci penso.
4: Secondo me per combattere il caldo serve una bella sauna di 2 ore. Ah, ti toglie tutto quanto il calore.
1: Però probabilmente quando esci magari soffri meno il caldo, non lo so. Non la farei.
5: Una cosa fantastica è, dopo essere tornato al mare, esserti bruciato dal sole, arrivi a casa, prendi l'asse da stiro, prendi quella montagna di robe che non stiravi da una settimana e accendi il ferro e stiri fino a che non c'è un domani.
1: Sì, stirare d'estate è il peggio.
6: Paolo, per combattere il clima caldo di questi giorni consigliamo pantaloni felpati e micropai e sorseggiare un bel tè caldo alle 13 sotto il sole a picco. Vedrete o che morite o che sarete perfettamente temprati per superare ogni sofferenza. Paolo.
0: Ed è tutto dagli amici di Trevi Med. No, sto scherzando, ovviamente. Complimenti, ma che carino. Era un po' tra Yogi e Bubu. Bubu.
1: Allora, sai, per chi avesse acceso la radio a metà talk, stavano scherzando, davano risposte sbagliate. Non vorrei che poi magari.
0: Siamo partiti da Emma Fai 5, che è questo chatbot che dà delle risposte sbagliatissime. E abbiamo tentato di fare peggio. E forse, non sono sicurissima, ci siamo riusciti.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.
10: Noi due siamo bravi.

0: meglio di no.
1: Mr. Rain con Lunedì Nero su RDS. Concludiamo, abbiamo concluso con la vostra simpatia questa prima ora insieme. Nella seconda ho trascinato, obbligato Paolo, verso la sfida della domenica.
2: Beh sì, però è bella. Oggi in particolare è bella, a che fare ovviamente con la musica, e quindi secondo me ci divertiamo stamattina. Tranquilli, perché io non canterò.
1: No,
2: tu non
1: canterai.
2: Lo so, ma io non credo.
1: Tu canterai, amico mio, canterai.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: Andiamo in redazione subito, dove c'è Guido De Santis. Buongiorno Guido.
5: Ciao Paolo, buona domenica ancora.
2: Sentiamo insieme a te che cosa succede.
5: Trema la tregua in Medio Oriente, Teheran accusa Washington e si dice pronta a difendere la sua incolumità. I brutali attacchi americani violano l'accordo, dice l'Iran, in risposta colpisce poi con droni e missili basi in Kuwait e Bahrain, e ci sono nuovi raid statunitensi su Hormuz. Il terremoto in Venezuela, un undicenne trovato vivo tre giorni dopo il sisma, saliti a 1430 i morti. Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, l'incidente nel pomeriggio di ieri, quando Luigi Cavallari, 84 anni, che era su una barca con la moglie, è finito in acqua, non è più riemerso. La strage di Ustica il 27 giugno di 46 anni fa. Verità, la parola d'ordine di Sergio Mattarella. Sentiamo Gianluca Gizzi.
6: Vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime. Il primo pensiero del capo dello Stato nel suo messaggio in occasione dell'anniversario della tragedia nei Cieli Siciliani, costata la vita a 81 persone. Tragedia che non ha ancora una spiegazione. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta a lungo nebulosa, ricorda il Presidente della Repubblica, che poi aggiunge: la via della ricerca della verità, tuttavia, è stata percorsa e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno quel giorno in calza rimane un dovere irrinunciabile.
5: I mondiali di calcio, finiti i gironi eliminatori, successi per Croazia, Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo e Argentina, Parigi 0-0 in Colombia, Portogallo 3-3 in Algeria, Austria. Come peggiori terze devono lasciare la manifestazione Iran, Corea del Sud, Scozia e Uruguay. Leo Messi, capocannoniere con 6 gol. Stasera prima gara dei sedicesimi, Sudafrica, Canada a Inglewood in California. I motori alle 14, la MotoGP ad Assen in Olanda, prima fila la tutta Aprile a Martin Ogura Bezzecchi. Alle 15 la Formula 1 in Austria allo Spielberg, prima e quattro posizioni in griglia Russell, Leclerc, Hamilton, Antonelli, due Ferrari e due Mercedes. Ancora caldo record con temperature da bollino rosso in 18 città italiane. Sentiamo le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
7: Una giornata di domenica da bollino rosso sull'Italia per la presenza dell'anticiclone nordafricano, sole e temperature veramente elevate, estreme soprattutto al nord e sulle centrali tirreniche, con picchi di 39-40 gradi, aumento termico però anche al sud rispetto alle ultime giornate. Insomma, gran caldo dappertutto, gran canicola solo verso la serata, temporali di calore in formazione sull'arco alpino e parte della pianura piemontese. Altrove invece tempo soleggiato. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
5: Questa è RDS.
8: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono le 10:01, buongiorno a tutti da parte di Paolo Piva. Se sentite questa voce che non riconoscete, che non c'è Leo Di Bello, anche perché Leo Di Bello dov'è? In giro per il RDS Summer Festival. Bravo lui.
1: Posso, io sono Chiara De Pisa, buona domenica, c'è Linda Gravella che è regia. Posso fare una cioè, a parte che è sempre splendida, però ho visto le fotografie di Petra ieri sera.
2: Sì.
1: Ma si può dire?
2: Che stava benissimo.
1: Una buona mondiale. Bellissimo. Che sia bravissima, questo lo sappiamo. Che sia bellissima, lo sappiamo. Ma ieri sera l'ho vista proprio, cioè in queste fotografie. Brava e bella la nostra amica.
2: Brava Petra. Intanto anche Backstreet Boys su RDS.
9: All'inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo.

0: Giovanotti Alfa, buon vento su RDS. Qui ragazzi sta succedendo di tutto perché stiamo preparando una sfida meravigliosa oggi.
1: Sì, ma tu, cioè, allora, se tu vuoi far sì che gli ascoltatori di domenica mattina alle 10:15 si sveglino sentendo me cantare delle cose difficilissime,
0: te prego,
1: non hai avuto una buona idea, ti dirò.
0: La sfida di oggi prevede un menu carico di canzoni difficili da cantare, di tutti i tipi possibili e immaginabili, cioè tre le ha scelte Paolo, tre le ho scelte io e starà a voi decidere quale trittico di canzoni reputate più, cioè aspetta, perché qui è complicato. Cioè, quale avreste tanta voglia, cioè, di poter cantare, sì, e le cantate, ve ne fregate anche se steccate, perché le preferite alle altre
1: il trittico
0: tre
1: di canzoni che preferite, sì, anche perché sottolineiamo, non è che dovete preferire come canto io rispetto a come canta lei.
0: Ma noi non cantiamo, noi zitti
1: perché
0: e
1: sennò,
0: muti,
1: cioè,
0: noi non ci muoviamo di, cioè, proprio
1: dai,
0: spegniamo i microfoni.
1: Tra poco la sfida.
2: Filippo,
3: Rossella,
2: Pirisi,
3: ma siete pronti per il gran finale dell'RDS Summer Festival?
2: Ma certo che sì, allo stadio Montepony di Iglesias scenderanno in campo per un super live.
3: Oh,
2: diciamo qualche nome, si subito. Cioffi,
3: olè,
2: olè. Ermal Meta,
3: olè.
2: Trigno, Levante, olè.
3: Merken Cremont, Mr. Rain, Sara Toscano, Chiello e...
2: E, lo dico io, Tommaso Paradiso.
3: Olè.
2: E altre sorprese ovviamente.
3: E allora scaricate ora l'app di RDS per acquistare il Summer Kit e vivere l'evento in prima fila.
2: RDS Summer Festival, la più grande festa d'estate.
3: Ma insieme.
2: Olè.
4: Evento realizzato in collaborazione con Comune di Iglesias e Iglesias Turismo. RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: C'è un momento preciso.

0: in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Il villaggio più grande del mondo, dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Napoli. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dal 7 al 12 luglio, Coca-Cola Pizza Village prende forma sul meraviglioso lungomare Pertini di Pozzuoli a Napoli. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it e Official Pizza Village.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Le 10:20 minuti, siamo gasatissimi, pronti per le canzoni più difficili ma belle da cantare secondo noi. Tra poco la sfida Paolo contro Chiara.
13: So easy.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky su RDS.
1: Proposito di voci. Le segue l'intervista che dove lei parla molto basso.
0: Ma lei ha la voce molto bassa. Però è stupenda, santo cielo, ha una tecnica vocale da paura. Sì. Allora, sì, la sfida oggi vede Paolo contro Chiara. Io non posso esprimermi, ma lo farò. Tu già sai. Quindi 388-22-388-22 sentirete tre canzoni scelte da Paolo, tre canzoni scelte da me e dovrete votare quale trittico di canzoni vi è piaciuto di più al 388-22-388-22. Team Paolo o Team Chiara? Il filo conduttore sono le canzoni difficili da cantare, ma che comunque cantiamo perché sono troppo belle.
1: Le abbiamo scelte anche con acuti particolarmente difficili. La prima che ho scelto io è questa qui.
2: Rischi di impazzire.
0: Niente da piangere.
2: Può scoppiarti il cuore.
1: Senti che roba,
0: senti
1: che
0: roba.
2: Perdere una donna e avere voglia di morire.
0: Vai Massimo.
1: Senti.
2: Lasciami
1: guarda che roba, la pelle d'oca, aspetta, aspetta, perché poi il finalone è ancora peggio, cioè più difficile. Senti qua il finalone, senti.
2: L'amore.
1: Ragazzi, che
0: bravo,
1: roba.
0: Massimo.
1: Bravissima.
0: Artista meraviglioso, persona straordinaria.
1: Però come se non bastasse, ho pensato che la seconda per me potrebbe essere.
0: Ciao.

0: Adesso da rifare, ragazzi, è veramente difficile.
1: Tu sai che
0: difficile,
1: questa è la mia canzone preferita nel mondo, questa.
0: Dai, Queen,
1: cioè, proprio la mia preferita.
0: Freddie Mercury, Queen, ha fatto delle cose veramente incredibili, ma vorrei chiudere il mio trittico con una canzone che adesso vi farà scendere la lacrimuccia, ossia questa.

0: ti viene voglia di lasciarla tutta.
1: Sì,
0: perché
1: sì, è vero, vero.
0: Mia Martini, almeno tu nell'universo, che sembra facilissima da cantare, cantata da lei, poi provaci. Beh, se riesci.
1: Ah, devo dire, non è stato molto televisivo, ma mi sono permessa qualche secondo di occhi chiusi. Beh, mi ragazzi, scuso con chi stava guardando il 265, ma certe voci vanno ascoltate così. Per quanto mi riguarda, difficilissima da cantare, ma le ascolterei sempre, sono loro.

0: con Eros Ramazzotti, adesso i concerti di Eros, se non ricordo male, questa canzone la canta insieme a Monica Hill, perché è impossibile.
1: Difficilissima.
0: Cioè, è una canzone difficilissima, le corde vocali plof sulla mano tutte le volte che provi a cantare. Ma andiamo avanti! Provaci a cantare loro.
2: Beh, questa ragazzi, però tanta roba,
0: Provaci, provaci.
2: Mi fa male la gola a sentirlo.
0: No ragazzi, cantanti metal sono una roba incredibile. In questo caso gli AC/DC. Vai vai lì in un altro pezzettino. Vorrei riuscire a cantare ma non ci riuscirò mai. E poi la canzone su cui ho sentito più acuti venuti così così, ma è impossibile non cantare, è questa.
2: Vuoi vincere facile.
0: Ma che? Vai, tutti, tutti.

0: vincerò.
1: È vero. 38822 38822 Team Paolo o Team Chiara, scegliete il trittico di canzoni che avete preferito con questo finalone epico bellissimo.
0: Ora la novità di Tommaso Paradiso.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS.
5: Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

0: È un'altra canzone che non è facilissima da cantare, vero.
1: Non ci hanno pensato. Ma
0: la sfida di oggi, Team Paolo, Team Chiara, qui su RDS. Allora, ho detto che non mi sarei esposta, ma devo dire, Paolo, io ho votato te. No, sto scherzando, le mie tre mi piacevano da impazzire. Le canzoni più difficili da cantare, ma che comunque cantiamo con affetto. Siamo stupiti? Il giusto oggi ha vinto
2: Galileo. Galileo.
0: Hai vinto tu.
1: Grazie ascoltatori di RDS, grazie. Allora io senti che roba, tra l'altro.
0: Sì, tu hai vinto con Massimo Ranieri, i Queen
1: Massimo
0: e Mia Martini.
1: L'amore, i Queen con Bohemian Rhapsody e Mia Martini, insomma, che è una canzone indimenticabile, ma poi quella secondo me, almeno tu nell'universo, ti frega, perché poi quando la senti ti viene la pelle d'oca, quindi per forza la voti. No, bravi, però devo dire che erano belle anche le tue.
0: Grazie, gli ACDC, Amarti è l'immenso per me, Nessun Dorma, bellissime tutte e tre. Grazie per averci votati anche oggi, grazie Linda per il lavorone che hai fatto come sempre.
3: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
4: Estate! Noi saremo sempre con te con la nostra app.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva ReadyTorno.

0: Sono 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Assapora l'estate con Solero Algida. Lasciati travolgere dalla cremosità del gelato alla vaniglia, unito alla freschezza del sorbetto alla frutta esotica. E non perderti le nuove varianti Berry Bliss e Orange Burst, in esclusiva nei supermercati. Pazzi per Solero? Pazzi per Algida! Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
4: Jerry Calà per Seat, prima!
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Adesso!
7: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
8: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
9: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare
10: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
11: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci!
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia!
12: Beh, poi ripensandoci, ci sono un sacco di canzoni che avremmo potuto scegliere, però abbiamo scelto bene stamattina.
13: Ti senti bravo?

0: con Golden su RDS. Mi scuso fin da ora, mi è tornato il singhiozzo, ragazzi, lo devo dire, perché una volta, no no, tu ridi, ma più di una volta in onda purtroppo mi è scappato
1: perché
0: un...
1: sei bevuto due tequila fuori onda, quindi...
0: fuori... e sono avvezza io alle 10:51
1: del mattino,
0: smaltisco così le domeniche mattina, no, mi dis... non so perché, però stamattina va così, un problema di respirazione.
1: Senti, a proposito di bere cose buone ma non alcoliche e di mangiare gelati, sai, in questo periodo qui con questo caldo, allora io devo dire una cosa, volevo fare una cosa molto, che secondo me c'è, cioè, un po', non so se in tutte le spiagge d'Italia, però in questi giorni sono stato qualche giorno proprio a Jesolo in provincia di Venezia,
0: sì, certo.
1: Ok, Jesolo Lido, quindi spiaggia Golden, tra l'altro spiagge d'oro e c'è una signora che storicamente, ok, non ci conosciamo con questa signora, eh?
0: Quindi sarà una bella surprise, surprise.
1: Surprise, surprise. Gira per le spiagge con il suo, diciamo, bar, ok, dove vende gelati, bibite, granite, tutte quelle cose, che è molto grande, tra l'altro. E lei da anni fa tutta la spiaggia di Jesolo Lido con questo carrettino molto grosso, molto bello, dove ha tutte le bevande. Allora, non so come si chiami, però probabilmente adesso è sulla spiaggia. Siccome lei ascolta sempre RDS,
0: oh,
1: sempre, volevo salutarla perché lei non lo sa, ma io l'ho incontrata. Ho preso una bibita da lei l'altro giorno e stava ascoltando RDS, quindi...
0: Ma che gentile, grazie, siamo onorati.
1: Lei bionda, capelli lunghi.
0: Siamo onorati, grazie mille, ma devo dire che tu hai aperto un tema che secondo me da noi in Italia è molto caro, cioè i personaggi che troviamo o che lavorano anche tantissimo nelle diverse spiagge. Anche io vado in Puglia nello stesso posto da un po' di tempo, ci sono sempre le stesse persone che lavorano lì, no?
1: Sì.
0: E quindi ormai sono diventate di casa, sono diventate di famiglia, le conosci, le saluti. E devo dire molto molto bello, cioè nel senso, se poi dovessi tornare in quel posto e non ci dovesse essere, che magari in vacanza lei o perché si è spostata, questa cosa ti dispiace?
1: Sì, fa strano.
0: Ci sono dei personaggi straordinari nelle nostre spiagge italiane che salutiamo e ringraziamo perché spessissimo ascoltate RDS e questo ci fa tanto tanto
1: sì,
0: piacere.
1: Sì, e poi sono le persone che segnano un po' e certificano che sei in vacanza quando
0: sì.
1: succede, no?
0: Io avevo Ale Cocco.

0: Cattive abitudini su RDS con Paolo, Chiara e Linda. Ancora una buona domenica.
1: Buona domenica, bellissima questa canzone, tra l'altro. Quest'oggi proveremo.
0: Quest'oggi. Poi mi sei aulico, Paolo. Quest'oggi!
1: Domenica mattina è.
0: Mi dica!
1: Sì, appunto, è la domenica mattina che fa questo effetto, che, alla quale io di solito non sono avvezzo.
0: Avvezzo, quest'oggi! Va bene.
1: No, nel senso che di solito sono in onda la sera più tardi, sono un po' nottambulo, quindi la domenica mattina fa un po' strano, però è molto bello invece essere qua, mi sto divertendo. E dicevo, ci sono tante cose che sono successe in questo weekend che non è ancora concluso.
0: No.
1: Proveremo a raccontarvene qualcuna.
0: Va bene.
1: Non spoileriamo altro?
0: No, non spoilerare altro. No. Come saremo una cosa più aulica di asciutti, concisi. Saremo.
1: E adesso ci devo pensare.
0: Adesso le dire.
1: Rimetti la base, quella di qua. Di qua.
0: Saremo.
1: No, non mi viene.
0: Non mi viene, niente. Disastro.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: Ancora buona domenica, ben ritrovato a Guido De Santis.
3: Ciao Chiara, buona domenica ancora a tutti.
2: Veniamo da te per le notizie più importanti di questa domenica mattina.
3: L'eccezionale ondata di calore oggi in Italia 18, città con bollino rosso, 6 sono in arancione. In Francia da mercoledì scorso, da quando è iniziato il caldo record, si contano circa 1000 decessi in più rispetto alla media. La conferma arriva dalla massima autorità sanitaria del paese. In Germania è stata la notte più calda di sempre, le temperature hanno raggiunto i 29,4 gradi. Il Medio Oriente, la risposta di Teheran dopo le incursioni statunitensi su siti presso Hormuz. Il Bahrain denuncia un attacco a un edificio residenziale a Muarraq. L'esercito kuwaitiano afferma di aver intercettato 2 missili balistici. Accordo Israele-Libano, anche se nel sud del paese dei cedri sono segnalati 2 raid dello Stato ebraico. L'Italia pronta a fare la sua parte, parole del ministro degli esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Dubrovnik per il vertice dei paesi del Mediterraneo.
4: Abbiamo già detto, pronti a svolgere un ruolo anche con le nostre forze armate, con una missione internazionale dopo UNIFIL, e continueremo a lavorare affinché si possa contribuire anche in questa parte del Medio Oriente alla stabilità.
3: I mondiali di calcio, arrivate le ultime qualificate ai 16esimi, Austria dentro con il 3-3 con l'Algeria, insieme al Congo e alla Croazia vincenti scavalcano nella speciale classifica delle migliori terze l'Iran, che deve tornare a casa. Il nuovo record per Leo Messi a segno questa notte nel 3-1 dell'Argentina alla Giordania. Nessuno prima di lui aveva segnato per 7 partite consecutive ai mondiali. Stasera Sudafrica-Canada, primo 16esimo di finale, domani Brasile, Giappone e Germania, Paraguay. Questa è RDS.
2: Le 11 in punto, buona domenica.
5: Aspetta, no, per dimostrarvi anche siamo in diretta, ha trascinato perché mancava un secondo e mezzo, quindi ha trascinato per darvi l'ora precisa.
2: Qualcuno mi chiama la conduttrice precisa, ci sarà forse un motivo. Chi lo sa. Senti, ho trovato dei modi per dire sarò breve.
5: Sì.
2: Userò la brevità che si addice al caso.
5: Sì, bello, questo rappresenta.
2: Il mio dire sarà compendioso.
5: Ecco, questo
2: ti
5: me,
2: piace.
5: Questo
2: ti si addice tantissimo. Vai, allora ridi tutto con il mio dire sarà compendioso.
5: Il nostro dire sarà
2: compendioso.
5: Compendioso.
2: Compendioso.
5: Tra poco anche una soluzione per il tuo singhiozzo.
2: Ah, grazie.
0: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: a tutti, buona domenica, ben ritrovati. Solitamente a quest'ora è il momento in cui Leo sfoggia le sue conoscenze sportive.
1: Leo Di Bello, vero? Che però è all'RDS Summer Festival, quindi questa mattina, ragazzi, ciao, calcio niente.
0: No, non è vero invece, no, ne parliamo bene, okay, lo stesso. Tu anche sei un appassionato, però di motori.
1: Io sì, sono un po' più appassionato di motori, il calcio mi piace molto, sto seguendo i mondiali limitatamente, come credo molti italiani, un po' per il fatto che l'Italia non c'è, quindi beh, però insomma ci sono comunque delle bellissime partite e anche delle squadre rivelazione, tra l'altro, no?
0: Sì, tipo il Congo.
1: Il Congo,
0: no, ragazzi, io ho
1: Repubblica Democratica del Congo che ieri ha vinto 3-1 contro l'Uzbekistan. Addirittura ieri o oggi? No, il 26. Ieri.
0: Quindi, per la prima volta ieri nella storia si è qualificata per i sedicesimi. Attenzione,
1: sedicesimi che poi porteranno l'eliminazione diretta, cioè non è più il girone.
0: Volevo arrivare perché sfideranno l'Inghilterra.
1: Vabbè, grazie al Congo, no, l'Inghilterra comunque è abbastanza forte.
0: L'Inghilterra è abbastanza forte.
1: Il Congo, tra l'altro,
0: però, ragazzi, no, posso dire che nello sport, se c'è una regola non scritta, è proprio che tutto può succedere.
1: Tutto,
0: nel senso
1: tutto
0: che non è la prima volta in cui capitano dei miracoli. A noi non capitano da un po', però per le altre nazioni qualcosina può capitare.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: speriamo, cioè, nel senso, non me ne vogliano gli inglesi, per amor del cielo, però sai, quelle cose che ti fanno dire: caspita, allora nello sport veramente tutto è possibile. Potrebbe essere che il Congo possa vincere contro l'Inghilterra.
1: Beh,
0: non vogliamo buffare nessuno.
1: Non è detto che non succeda. Hanno
0: nello
1: giocato
0: sport
1: bene,
0: nel calcio tutto può succedere.
1: Vero che l'Inghilterra non è l'Uzbekistan, calcisticamente parlando, quindi sarà un po' più complesso. Però sai, hanno dei giocatori, tipo, se l'Argentina ha Lionel Messi,
0: che è il mio prefe, che
1: ecco,
0: so che non è un termine tecnico,
1: loro
0: però
1: hanno Lionel Mpassi. Poi hanno come attaccante Mbuku, che Mbuku
0: Paolo!
1: la palla
0: Paolo
1: in porta.
0: Piva!
1: Quindi perché no? Potrebbe anche essere che insomma, se la giochi bene la Repubblica del Congo per la prossima partita.
0: Beh, in bocca al lupo, anche all'Inghilterra, ovviamente. Io non sapevo questa cosa molto interessante. Tu conosci Trionda?
1: No, ma è un giocatore?
0: Che no, dice ormai tutto male. No, è il pallone ufficiale del mondiale di calcio, che è un pallone intelligente, se vogliamo, perché ha al suo interno un sensore che registra dei parametri che possono aiutare appunto l'arbitro nelle decisioni per quanto riguarda fuorigioco, tocchi di mano, eccetera, eccetera, perché riesce a valutare posizioni, velocità, l'impatto sul pallone, eccetera, eccetera.
1: Sì,
0: per essere sempre più precisi, secondo me, pure troppa roba, però va bene, hanno creato anche questo pallone Trionda Pro.
1: La domanda, tu conosci Trionda, sembrava un po' la domanda, sai chi ti saluta?
0: Poi
1: aspettavo che mi rispondessi.
0: No, non mi azzarderei mai.
1: Però è vero, pallone intelligente molto interessante per questi mondiali. Altra cosa molto interessante, che insomma, uscendo un po' dall'argomento, la soluzione per il tuo singhiozzo, ce l'ha un ascoltatore.
0: Ah, grazie.
1: Chiara, la prossima volta che avverti il primo singhiozzo, sì, incrocia le dita.
0: Delle mani?
1: Sì.
0: Okay. Che ne so?
1: Che dita incroci? Che altre dita hai?
0: Vabbè.
1: Scusate che scopri. Che dita hai?
0: Dei
1: tu?
0: Piedi.
1: Ah, vabbè.
2: Soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento. Dove a volte ti perdo. Ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade. Con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RPS.

0: con Potential su RDS con Paolo, Chiara e la nostra Linda. Bambini, buongiorno, buona domenica.
1: Che bello quando si parla con i bambini. Poi tutti noi in questo momento in studio siamo genitori. Mm-mm. Sia io che te, che Linda Gravela, che in regia, quindi capiamo quanto bello è avere a che fare con i bambini.
0: Sì, a volte bambini avete un'intelligenza, siete così acuti e soprattutto spiazzanti nella maniera più bella possibile. Vero. Perché tirate fuori degli argomenti, avete una fantasia così pulita. Tra l'altro, momento da cui ogni adulto può imparare qualcosa.
1: Sì, assolutamente, perché sono d'accordo.
0: Oggi, mi diverto un sacco, vi chiediamo di completare una storia. Mm. Ok? Noi siamo i protagonisti, un po' così. Paolo e Chiara.
1: Bambini, attenzione!
0: Paolo e Chiara sono al mare, si tuffano e continuate voi con la vostra fantasia al 388-22-388-22. Scrivete per favore anche il vostro nome e la vostra età.
1: Tra poco scopriamo appunto la fantasia dei nostri ascoltatori giovani.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Ci sono delle cose da non perdere in gelateria. Non perdere il cono farcito, quello col cioccolato intorno,
0: certo,
3: sul bordo, farcito di granella di nocciole. Sono enormi, sti coni.
0: Sono,
3: l'hai visto?
0: Grossi,
3: l'altro giorno ce n'era uno capovolto sul bancone. Vorrei quello lì, quello grande. Lei lo prende, lo alza.
0: Sì.
3: Oh, sotto c'era un tre campeggiatori.
0: Ma come tre campeggiatori?
3: Una tenda.
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
4: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 4 luglio a Iglesias.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
11: Grande nonno!
10: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
0: Oggi vi chiediamo di completare con un messaggio audio al 388-22-388-22 questa storia. Paolo e Chiara sono al mare, si tuffano e...
13: Il volume della tua estate.
14: Il volume della tua estate.
15: Papà, buona domenica.
2: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.
14: Grandi successi.

0: James Blunt, che fa questo bellissimo tuffo in mare proprio nel finale del video, che non avete visto probabilmente perché non avete acceso la televisione al canale 265 del digitale terrestre.
1: Male.
0: Qualcuno dice potete... cosa c'è sul 265? C'è l'RDS Social TV, la nostra televisione.
1: La nostra televisione con i video musicali, appunto dei grandi successi che trasmettiamo, ci sono le pagine social degli artisti, ci siamo noi con i nostri faccioni, insomma c'è tanto da vedere anche sul 265. Bambini, buona domenica, il vostro momento.
0: Sì, vi abbiamo chiesto di terminare una storiella, una storiella che ha a che fare ovviamente con l'estate, col mare, ma che riguarda mete.
1: Paolo e Chiara sono al mare, si tuffano e...
2: Sono Elisa da Olbia in Sardegna e ho 12 anni.
1: Ciao Elisa.
2: Paolo e Chiara si tuffano in acqua e trovano un polpo e ci giocano assieme. E così loro trascorrono tutto il pomeriggio giocando. Ciao!
1: Tu, io e il polpo.
0: Sì, io te.
1: Ma che bello! Posso fare un applauso anche a Linda per questi effetti che ci hanno riportati nel mare in tutto e per tutto.
0: È da Disney questa storia qui.
1: Infatti mi piace da morire.
0: Bella.
1: Mi sono sentito un personaggio.
0: Beh, bravi, continuate voi.
1: Sì, al 38822 38822. Tra poco ascoltiamo le vostre storie.

0: Mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: Il villaggio più grande del mondo, dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Napoli. Sei sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dal 7 al 12 luglio, Coca-Cola Pizza Village prende forma sul meraviglioso lungomare Pertini di Pozzuoli a Napoli. Non fartelo raccontare, vivilo. Per info e acquisto ticket, Pizza Village .it e Official Pizza Village.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia dividile!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Che bella la fantasia dei bambini, quante storie state inventando per il nostro tuffo in mare. Tra poco le sentiamo qui su RDS, intanto The Colors.

0: Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo. Capri Ponte e Giovanotti, DNA.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: così. Paolo e Chiara sono al mare, si tuffano e...
1: Io sono Leonardo, ho 10 anni e quando Paolo e Chiara si tuffano, vanno in un mondo magico, trovano una conchiglia e affrontano un enorme drago
0: spietato,
1: lo sconfiggono e tornano a fare il loro lavoro con RDS.
2: Hai capito?
1: Ciao!
0: E puntuali, Anna Pettinelli, arriviamo puntuali.
2: Ma
0: nonostante
2: guarda,
0: il drago.
2: Scusa, com'è che si chiamava il bambino? Che forse ha detto il nome anche. Prova a rimandare il messaggio all'inizio.
0: Vediamo.
2: Forse.
1: Io sono Leonardo.
2: Ciao Leonardo, guarda che noi tutti i giorni viviamo così, cioè tutti i giorni, pensa che bello, ti tuffi in mare, ti fai vai il drago e poi vieni in onda su RDS.
0: Così, come se niente fosse.
2: Bellissima storia, bravo.
3: Ciao, sono Diana, 7 anni. Chiara e Paolo sono al mare, si tuffano in acqua, trovano un delfino e giocano assieme a lui a nascondino.
0: Che bello!
2: Che figo, bellissimo!
0: Tra l'altro, vedere i delfini nel mare live, cioè dal vivo, è una cosa bellissima,
2: sì,
0: che corrono dietro alle barche. No, è grazie.
2: Sono d'accordo.
0: Io sto divertendo un
2: Belle queste immagini.
4: Paolo e Chiara si tuffano nel lago e vengono risucchiati da un vortice.
2: No.
4: Poi giungono in un mondo marino sotto il lago, dove incontrano un mostro marino gentile che li porterà in un mondo fantastico.
2: Oh.
4: E lì incontreranno molti castelli di sabbia con sirene magiche.
2: Ragazzi,
0: un mostro marino buono.
2: Ma tu sei uno sceneggiatore,
0: ma
2: già.
0: Infatti, cioè una versione di Atlantide.
2: Sì, sì. Anche perché è vero, il mostro marino buono è bello, perché di solito i mostri marini sono cattivi.
0: Beh, per definizione mostro marino.
2: E invece il mostro
0: invece
2: marino buono
0: bello.
2: Mi piace.
0: Bello.
5: Sono Stella da Catania.
0: Ciao Stella.
5: Chiara e Paolo si tuffano in acqua e trovano una città sottomarina.
2: Quella.
5: E passano la giornata a scoprirla e vedere posti sempre nuovi.
2: Bello.
0: Ragazzi, ma il mito di Atlantide rivissuto insieme a voi, ma è bellissima questa cosa. Linda, grazie per aver reso tutto ancora più magico.
2: Grazie a voi perché ci avete raccontato delle storie bellissime che poi si capisce che fanno parte della vostra mente, nel senso che vorreste viverle voi.
0: Ma le
2: che ne sai
0: io?
2: Che magari un giorno
0: andiamo a tuffarci da qualche parte, che
2: appunto,
0: magari arriviamo dal mostro marino gentile,
2: brava.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: RDS quando sono le 11:58 minuti. Paolo.
1: Sì, dimmi.
0: Dimmi, Ger. Seconda manche della sfida tra poco.
1: Ok, non bastava una.
0: No.
1: Cioè, no, di la verità che la vuoi fare perché hai perso.
0: No, la facciamo perché così regaliamo anche una RDS bag.
1: Allora, è come quelli che, come con i bambini, no? Visto che parlavamo di bambini un attimo fa, che quando perdono fa. Allora, facciamo fino al 10, quando perdono, facciamo fino al 15, poi se sei 15, no, facciamo fino al 21.
0: No, la verità è che vogliamo regalare una o addirittura due RDS bag tra
1: dai,
0: poco.
1: Bene.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
4: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Andiamo in redazione subito per le ultime notizie. Guido De Santis, buongiorno ancora.
6: Ciao Paolo, buongiorno ancora e buona domenica.
1: A te, sentiamo cosa succede.
6: Vacilla la tregua in Medio Oriente, i brutali attacchi americani violano l'accordo, così Teheran accusa Washington. In risposta l'Iran colpisce con droni e missili basi in Kuwait e Bahrain. Teheran si dice pronta a difendere la sua incolumità, qualsiasi interferenza su Hormuz aggraverà la situazione, questo dice il ministro degli esteri Araghchi. Sull'altro fronte di guerra, nelle ultime 24 ore le forze armate ucraine hanno sferrato oltre 60 attacchi contro la regione russa di Belgorod al confine, l'area di Kherson sotto intenso attacco di Mosca. Venezuela, sono ora 1430 le vittime secondo l'ultimo bilancio, si scava ancora fra le macerie. 3 giorni dopo il sisma è estratto vivo un bambino di 11 anni, migliaia feriti, ospedali al collasso, secondo l'ONU oltre 50.000 persone risultano disperse. L'emergenza caldo per 193 milioni di europei, il picco domani. In Francia le autorità sanitarie parlano di oltre 1.000 decessi, oltre la media da mercoledì scorso. 600 euro in più la spesa a famiglia per affrontare i picchi delle temperature, maggior parte per i consumi elettrici, secondo Assoutenti, ma ci sono anche altre voci. Sentiamo Gianluca Teodori.
7: Si consuma più acqua, con una spesa stimata in 20-30 euro al mese in più a famiglia. Maggiore il ricorso a prodotti freschi in tavola, bibite, gelati, ma anche frutta e verdura. Incremento stimato tra i 60 e gli 80 euro. Fino a 200 euro in più costano fughe estemporanee nel weekend al mare, tra servizi balneari e altro. L'assunzione di integratori contro il caldo e l'uso di creme per la protezione della pelle possono significare altri 80 euro di spesa. In ultimo i trasporti. Costa caro il comfort dell'auto in confronto a bici, scooter, monopattino o mezzo pubblico. Si usa di più la macchina per il caldo e solo il carburante può pesare per 60 euro in più, senza contare che l'auto con l'aria condizionata in funzione a bordo va meno veloce e consuma di più.
6: A New York il sindaco si tuffa in vasca vestito con giacca e cravatta. Zoran Mandami, primo cittadino della Grande Mela, ha scelto un modo particolare per inaugurare la stagione delle piscine all'aperto in città. MotoGP, Bezzecchi ha fatto segnare il miglior tempo nel warm-up del Gran Premio d'Olanda, il pilota Aprilia, leader del mondiale, ha fatto appena 2 millesimi meglio del giapponese Ogura. I mondiali di calcio, finiti i gironi eliminatori con i successi per Croazia, Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo e Argentina, pareggi senza reti in Colombia e Portogallo, con 3 gol per parte in Algeria e Austria che superano il turno ed eliminano di fatto l'Iran. Questa è RDS.
0: Mezzogiorno e 2 minuti, buongiorno, ciao.
1: Ciao, buongiorno da parte nostra, io sono Paolo Piva, lei è Chiara De Pisa.
0: Eccoci, ringraziamo e salutiamo Linda Gravella che è stata con noi fino adesso,
1: dura,
0: e diamo il benvenuto a Paguro.
1: Il rischio di sbagliare è durissimo. Paolo Piva, Chiara De Pisa.
0: È vero, Paolo e Chiara, dai, facciamo
1: sì,
0: così. Schisa. Tra poco giochiamo seconda manche, siete. Vi chiediamo di schierarvi se volete far parte del team Paolo o del team Chiara.
1: Ok,
0: quindi decidete se volete far parte della squadra di Paolo o della mia squadra al 388 22 388 22, poi vi spieghiamo perché.
8: all'inizio di ogni

0: togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
1: Vedi quello che non c'è, maledetto me.
2: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi. Grandi successi.

0: Flamenco Paranoia Samurai J su RDS.
1: Uno dei protagonisti, anche lui, tra l'altro, dell'RDS Summer Festival,
0: sì,
1: no?
0: Sì, ce ne sono talmente tanti. Se vi siete persi qualcosina, non vi preoccupate, andate sulle nostre pagine social, recuperate tutto. E anche il mio exploit.
1: È vero, anche tu, anche
0: no,
1: tu.
0: Ragazzi, è stato divertentissimo. Ne parlerei a ogni minuto, ma non è proprio fattibile, non sarebbe neanche tanto elegante. Però è stato divertentissimo e ancora un abbraccio gigantesco a tutti coloro che erano a Rimini la scorsa settimana. Detto questo, si gioca per regalare una o due RDS bag.
1: Sì, dipende se gli ascoltatori ce la faranno. Come giochiamo?
0: Giochiamo alla lettera magica. Quindi vi dovete prenotare se volete far parte del team Paolo o del team Chiara al 388-22-388-22. Il gioco consiste in questo: è più facile a farsi che a dirsi. Io mi incarto sempre a spiegarlo, però vi daremo un tema, non ve lo possiamo dire adesso, e vi daremo una lettera, appunto la lettera magica, la lettera con cui dovranno iniziare tutte le vostre parole che userete per creare la frase.
1: Ogni parola che comporrà il vostro discorso dovrà iniziare con quella lettera
0: con quella
1: lì.
0: Lettera
1: quindi,
0: lì.
1: Vabbè, guarda, si stanno prenotando, quindi tra poco giochiamo.
0: Io vedo tanta fiducia del team Chiara.
1: Vabbè, che ti conoscono, sei qua di solito, me non sanno.
0: Ma non è vero, non è vero, ce ne sono tantissimi anche per te. Dai, tra poco, due di voi, se vi chiamano 06, rispondete, mi raccomando.
2: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
3: Sempre con te, anche con la nostra app. RDS.
4: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito. Non mancare.

0: 1983, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Algidare Mix Cookie è il sandwich gelato che cambia le regole del gioco. Gelato alla vaniglia e al caramello tra due biscotti al cacao magro e al caramello. E cos'è quello?
2: Wow!
3: Un irresistibile cuore di salsa al caramello. Pazzi per Remix Cookie, pazzi per Algida. Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Giocate insieme a noi alla lettera magica 388 22 388 22. Si possono vincere due RDS bag.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, insieme Die With A Smile su RDS, quando siamo pronti a giocare, no?
1: Siamo pronti a giocare, dunque entri nei nostri campioni. Hey. Per la mia squadra, cioè per il team Chiara, entra Diletta. Ciao Diletta!
2: Ciao, buongiorno!
1: Ciao tesoro, sei feliciona!
2: Oddio,

0: Purtroppo.
1: Di dove sei, Diletta? Di dove sei?
0: Da Ostuni.
1: No,
2: bellissima Ostuni.
1: Io ci vengo tutte le estati perché il mio suocero è di lì.
0: Addirittura, il mondo sì. È piccolo.
1: Magari quest'estate ci incontriamo anche, Diletta. Senti,
0: volentieri.
1: Tu stai lì un attimo perché andiamo a presentare
2: la mia giocatrice, diciamo,
1: sì,
2: mettiamola così, che si chiama Berli da Ceccano. Ciao Berli, innanzitutto.
3: Ciao.
2: Dov'è Ceccano? Dov'è?
3: Nella provincia del Frosinone.
2: Provincia del Frosinone, però attenzione, io qua
1: sì.
2: Ho sentito un accento. Di dove sei?
3: Perù.
2: A me tra l'altro questo accento qui fa impazzire, mi piace veramente tantissimo.
1: Sì. Non so se questa cosa
2: aiuterà.
1: Forse un po' difficile questo gioco per te, ma da quanto tempo è che sei in Italia?
3: 25 anni.
2: Allora, ma parla italiano benissimo.
1: Va bene, allora iniziamo. Ci sei, Diletta? Iniziamo noi.
0: Vai.
2: Allora, tutto chiaro, facciamo un sunto. Noi adesso l'argomento dobbiamo ancora darlo,
1: sì.
2: Però inizieremo noi una frase con, che dovrete completare voi, però utilizzando per iniziare qualsiasi parola sempre la stessa lettera, che sarà una lettera per me e una lettera per te.
1: Tu per noi cosa hai scelto?
2: Io ho scelto la C di Como.
1: La C di...
2: Ok?
1: Vado?
2: Sì, diamo l'argomento prima.
1: Esatto, l'estate.
2: Cioè
1: il caldo. Che caldo! Vai avanti tu, Diletta. Che caldo! Che?
0: Coralli calorosi catturano.
2: Bello!
0: Canzoni con curiosi cantatorie.
1: Che bravo! Brava,
2: ma era lunghissima, brava, perché va bene.
1: Poi me li presenti sti coralli, che cantano curiose canzoni. Non voglio sapere niente di sti coralli.
0: Un po' improvvisato.
1: Bravissima. Allora Paolo, invece, Berli, ci sei?
3: Sì.
1: Per okay. Voi. Ma che bella cosa.
2: Senti, Berli, attenzione che adesso scopriamo la lettera che tocca a noi, inizio io la frase poi.
1: Per voi la lettera è la S.
2: Allora inizio io, Berli, continui tu, va bene?
3: Sì.
2: Sabbia sottile. Vai, continua tu.
3: Sesamo.
1: Sì, così buttato, sì, un po' così sesamo. Di sesamo
3: sempre.
1: Ci sta sempre. Sì.
2: Sabato, sì.
3: Sotto.
2: Sì.
3: Sole.
2: Sotto sole, sì.
3: Sì.
2: Sempre. Sì. L'ultima cos'era?
1: Che carino.
2: Abbiamo finito il tempo.
1: Sì, sempre.
2: Attenzione, sempre. Attenzione. Io devo giustificare Berli perché, appunto, non essendo italiana, delle volte loro non mettono gli articoli perché la lingua è diversa.
1: Tu
2: quindi
1: non hai bisogno di
2: la
1: giustificare.
2: La frase ci stava.
1: Non hai bisogno di giustificare, ragazze. Vi arrivano due RDS bag. Brave.
2: Brave entrambe.
1: Grazie, ragazze. Allora, buona estate, Diletta.
0: Grazie,
1: buon'estate, Berli.
0: Grazie. Buona domenica.
2: Berli,
0: ciao, grazie,
2: sei stata brava anche tu. Devo dire che con la S era più difficile.
1: Ma no, si suda. Grazie. Si
2: basta.
1: Buona estate, ragazze belle.
2: Ciao.
1: Baci.
0: Ciao, buona domenica.
2: Ciao.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
5: Novità RDS. Madame, mama non mama.

0: RDS, manca ancora una cosa da fare, sì, Paolo, sì. Perché noi solitamente a quest'ora andiamo a disturbare qualcuno, nel senso che chiamiamo qualcuno al telefono senza la sua approvazione.
1: Beh, mi sembra giusto, perché
0: insomma ci siamo beccati di quelle parole che non puoi capire.
1: Credo. Però è giusto soprattutto perché

questo fatto caso, che sì, siccome questo è stato un altro weekend di RDS Summer Festival, raccontarvi un po' in onda quello che è successo sarebbe carino. Tra l'altro, se volete, nel nostro profilo Instagram, quello di RDS, trovate un po' di immagini.

0: con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Il villaggio più grande del mondo, dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Napoli. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dal 7 al 12 luglio, Coca-Cola Pizza Village prende forma sul meraviglioso lungomare Pertini di Pozzuoli a Napoli. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it e Official Pizza Village.
7: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
8: La nostra Petra non lo sa, ma tra poco proveremo a chiamarla. Non la avvisate, non le scrivete, vediamo così live che cosa succederà e quanto ci manderà a quel paese.

0: The Weeknd, Blinding Lights su RDS. Siamo in un weekend che è stato ed è ancora molto bello, ma è stato in particolare per noi di RDS perché c'è stata un'altra tappa dell'RDS Summer Festival.
1: Per la precisione a Monopoli in piazza Vittorio Emanuele II, quindi adesso proviamo a chiamare Petra che potrebbe, opzione A, non rispondere, opzione B, mandarci
0: quel
1: proprio
0: paese. E l'opzione
1: oppure,
0: C?
1: Opzione C, raccontarci sì, tutte le cose come sono successo ieri sera.
0: Petra Loreggiano, ovviamente la chiamiamo perché ieri sera lei era sul palco insieme a Leo Di Bello, appunto per

0: per la tappa di Monopoli dell'RDS Summer Fest.
1: Vediamo, proviamo, Pagu.
0: Lei non sa che la stiamo chiamando, ovviamente,
1: no.
0: Quindi a sorpresa, per questo c'erano le tre opzioni di Chiara. Cioè, non sappiamo come andrà a finire, questo è il senso, no?
1: Squilla. Vediamo.
0: Beh,
1: secondo
0: fatto
1: Leo,
0: che
1: secondo
0: squilli...
1: me Leo gliel'ha già spoilerato che
0: dici?
1: Poteva succedere.
0: No. Il fatto che squilli è...
2: Pronto?
1: Ciao Petra, Paolo e Chiara e Paguro. Ciao!
0: Non ci credo!
1: Dimmi che te aveva già spoilerato Leo.
2: Dimmi che?
1: Te l'aveva già spoilerato Leo che ti avremmo chiamato. No?
2: Assolutamente.
1: Come stai? Sei in diretta.
0: Cioè, posso dirti, tra l'altro, siccome trovare Petra al telefono non è una cosa semplicissima, quindi il fatto che abbia risposto è fantastico.
1: Come va?
2: Ragazzi, bene, bene. Ma Leo non mi ha detto niente, è qua di fianco che ride.
0: Perché lui ha già capito.
1: Senti, Petra, volevamo sapere come fosse andata ieri sera a Monopoli. Abbiamo visto un po' di foto sui nostri social, video pazzesco.
2: È stata veramente una serata pazzesca, 10.000 persone con noi in piazza, piazza ovviamente piena, carica di energia, e quindi bello, bello, molto bello. Siamo stati felicissimi davvero. Devo dire che la Puglia ogni volta ci regala davvero uno spettacolo straordinario. Lo spettacolo lo fanno più loro che noi.
0: Ho visto delle immagini bellissime, tra l'altro, sul nostro profilo Instagram di Anna Pepe con Leo, facevano urlare il pubblico.
1: Figurati se non si doveva mettere in mezzo Leo.
2: Allora, Leo Di Bello ha fatto fare l'urlo al pubblico perché volevamo provare a battere il Guinness dei primati in termini di decibel. Siamo riusciti.
1: Senti, poi posso una piccola postilla, l'ho detto prima ma vorrei ribadirlo adesso, che tu sia bella lo sappiamo, che tu sia bravissima lo sappiamo, ma ieri sera eri divina, bella.
2: Grazie.
1: bella stupenda,
2: grazie
1: davvero
2: mille.
0: è vero
2: grazie.
0: L'ha detto stamattina,
1: sì,
2: grazie
1: vero.
2: Ragazzi, grazie mille.
1: Senti, allora grazie, scusa tu per questa improvvisata, un bacio.
2: No, ma per fortuna che ho risposto, ve lo dico.
0: Ma guarda,
3: dobbiamo
0: che
3: rientrare, per cortesia dobbiamo rientrare.
1: Magari avete anche un aereo da prendere, tipo sai quelle cosine lì.
2: Stiamo andando a prendere l'aereo. Ragazzi,
0: infatti.
2: Grazie mille per la chiamata.
1: Ma grazie a te
0: per averci raccontato un po' l'atmosfera di ieri sera.
1: E ne approfittiamo come tutte le volte per ringraziare quelli che lavorano dietro le quinte, perché sono straordinari, sono in tanti, nominarli tutti è impossibile, ma sappiate che tutte le volte che facciamo questo momento è anche per voi. Grazie Petra, un bacione.
2: Grazie ragazzi,
1: complimenti.
2: Un abbraccio.
1: Anche a Leo, dai, anche a Leo.
0: Tra l'altro ricordiamo che la prossima tappa dell'RDS Summer Festival sarà il prossimo weekend, il 4 di luglio, precisamente a Iglesias.
1: A presentarlo Filippo Ferraro e Rossella Brescia. Filippo Ferraro che tra l'altro in questo momento è insieme ad Alessandro Corsi e ci stanno ascoltando.
0: Ah,
1: quindi...
0: allora le salutiamo anche loro.
1: Mandiamo un bacio anche adesso, chiamiamo anche loro.
0: Esatto.
1: No, ormai lo sanno.
0: Tantissimi grandi artisti sul palco anche il prossimo weekend, quindi non perdetevi la tappa di Iglesias dell'RDS Summer Festival.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: Topic e 7S Breaking Me su RDS. Paolo, grazie di cuore.
1: Grazie a te, Chiara, per questa mattinata. Insomma, ci siamo divertiti, almeno molto. Io mi sono divertito, per cui è stato bello stare qui. Poi da weekend prossimo torna tutto alla normalità.
0: Uffa, no, scherzo. sto scherzando. Leo, torna presto. Grazie Paguro per essere stato con noi, davvero di cuore. E per quanto mi riguarda, ci troviamo domani a partire dalle 19, sempre con Mauro Casciari.
1: Ok, io il prossimo weekend invece da venerdì, tra poco arrivano Elisabetta e Jason.
0: Un bacione a tutti, buona domenica.
1: Ciao.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
0: Buona domenica, ben ritrovato a Leo Petrilli.
4: Grazie, un saluto a tutti.
0: Veniamo da te per le notizie più importanti di questa domenica mattina.
4: Iran, Stati Uniti, ancora fuoco incrociato nel Golfo. I Pasdaran accusano gli americani, sono inaffidabili.

0: Abili, risponderemo sempre più duramente a qualsiasi azione ostile. Missili su Kiev, almeno 2 feriti. Gli ucraini hanno risposto colpendo 2 raffinerie russe con droni a lungo raggio nella regione di Krasnodar. Venezuela, un bambino di 11 anni estratto vivo dalle macerie a 3 giorni dal terremoto è successo a Carabayeda. Poco fa Papa Leone, al termine dell'Angelus, ha espresso le sue condoglianze a fratelli e sorelle venezuelane, ringraziando i soccorritori che sono al lavoro, ha detto, con compassione e sostegno. Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, disperso dopo un tuffo da una piccola imbarcazione nel lago di Vico. Il viceprefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo.
1: In questo momento ci sono delle squadre di sommozzatori dei vigili del fuoco che operano sia fisicamente che con l'ausilio di strumenti tecnici. Si sono affiancati già anche i sommozzatori dei carabinieri che stanno già operando sul posto a loro volta con la loro strumentazione, coordinati dall'intervento dei vigili del fuoco.
0: Oggi 191 milioni di europei sopra quota 35 gradi in Francia, 1000 decessi addebitati all'ondata di caldo di questi ultimi 10 giorni. In Germania quella passata è stata la notte con le temperature più alte di sempre. Da noi in Italia bollino rosso per 18 città. Lo sport tra un'ora, al via la domenica dei motori col motociclismo ad Assen in Olanda. Marco Bezzecchi davanti a tutti nel warm up, in pole Jorge Martin con l'altra Aprilia. Formula 1 alle 15, il Gran Premio d'Austria. Prima fila con George Russell su Mercedes e Charles Leclerc su Ferrari, dietro di loro Lewis Hamilton e Kimi Antonelli. Ai mondiali di calcio questa sera cominciano i 16esimi di finale con Sudafrica-Canada, mezzanotte italiana, le vittorie dell'Argentina, Messi ancora in gol, dell'Inghilterra, della Croazia e della Repubblica Democratica del Congo, chiuse in parità Colombia-Portogallo e Algeria-Austria. Questa è RDS.
2: 13 e un minuto sull'orologio, buona domenica amici e amiche di RDS con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
3: Siamo noi, buona domenica quelli di casa RDS nella domenica in versione
2: estesa,
3: extended version, siamo sui dischi dance dall'1 fino alle 5.
2: Siamo noi, ovviamente ci seguite sul 265, la cosa, le RDS Social TV, le scaricatola, certo. Anche l'app, tutto free, tutto gratis.
3: Applicazione anche nuova, ci sono un sacco di contenuti nuovi, è molto più bella, quindi la scaricate e vi portate il telefono in tasca e noi con voi nella vostra tasca
2: al mare, in montagna, in spiaggia, anche a lavoro si può, nella pausa pranzo
3: si può fare,
2: certo che sì.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

Mio Paese su RDS, vi portiamo negli Stati Uniti. L'orario è quello perfetto, quello giusto per il pranzo, perché sta prendendo piede un nuovo trend nato proprio lì sui social. Sì. Deriva dal trend

0: what I eat in a day, che cosa mangio durante una giornata o in una settimana.
1: Però edizione biblica, non perché mangiano tanto, ma perché questi creator va di moda fare video dove fa vedere mangi cibi presi soltanto dalle sacre scritture,
0: salutari,
1: dalla Bibbia.
0: Certo.
1: Quindi vengono consumati pane azimo, ad esempio.
0: Sì,
1: mi ricordo
0: senza
1: pane
0: lievito.
1: Azimo che, sì, senza lievito, lievito simbolo della Pasqua ebraica. Mi ricordo che incuriosiva quando andavi a scuola perché c'era il catechismo, dici chissà sto pane azimo com'è, e andavamo
0: lo
1: a cercare al supermercato.
0: Sempre. Effettivamente
1: poi
0: funziona.
1: Il latte crudo non pastorizzato, alcuni influencer lo promuovono addirittura come più naturale, però state molto attenti perché
0: batteri.
1: Se non viene controllato, esatto, può fare molto male. Poi c'è
0: cioè,
1: il miele,
0: uno degli alimenti più citati proprio nella Bibbia, l'olio d'oliva che fa benissimo, farro, l'orzo, l'uva, i fichi, c'è il pesce, la frutta secca, anche qui mandorle, pistacchi, noci e datteri, neanche a dirlo, se siete allergici state lontano perché sennò...
1: se siete allergici fate un altro trend,
0: sì,
1: provate
0: esatto,
1: un'altra cosa,
0: dai.
1: Però c'è da dire che tutto sommato, ovvio, mangiare solo questo no, però come alimenti
0: ma
1: da
0: variante.
1: Inserire nella dieta sono ottimi in questo caso.
0: Ce ne sono tanti altri di cibi o bevande comunque diventati famosi grazie ai libri, ai film, ma anche alle serie TV. Uno tra questi è la burro birra, quella di Harry Potter.
1: La burro birra di Harry Potter.
0: Frequenti?
1: Io ho provato a farla perché oltre ad essere una fan ossessionata da Harry Potter, compravo oltre ai libri di J.K. Rowling anche i libri collaterali, no? Sai che contenevano approfondimenti, c'era il libro sul Quidditch.
0: Ma di contrabbando?
1: No, libri normali.
0: Okay.
1: C'era un libro delle ricette di Harry Potter e ho provato a fare la burro birra a casa comprando la birra analcolica, che a me non piace già la birra di base, di 16 anni, 15 anni, a 14, non lo so, a fare la burro birra. Non mi ricordo come si faceva, la birra analcolica con burro, caramello, non
0: era
1: mi ricordo
0: molto cremosa,
1: più.
0: Con tanta schiuma, così. Non ti hanno ancora arrestata?
1: No,
0: per,
1: non era comunque,
0: la birra. No.
1: Non era buona.
0: I donuts, quelli dei Simpson, anche questi buonissimi, forse
1: buoni.
0: Un po' calorici perché sono fritti. C'è il panino di Elvis, Elvis sandwich, burro d'arachidi, banana, anche la pancetta, anche qui un classico intramontabile. E poi gli Eggo waffles, quelli di Stranger Things.
1: Sì, è vero.
0: Questi viralissimi.
1: Che tra l'altro con la serie TV sono aumentate le vendite perché gli Eggo waffles in America esistono davvero. Io ricordo anche un'altra cosa che volevo assaggiare tantissimo.
0: Cosa?
1: La crema di crema alla Edgar degli Aristogatti.
0: Allora va detta in un altro modo.
1: La crema di crema alla Edgar. Che era questa cremina tipo di latte. Poi arriva il signor Groviera, il topino che ci buciava il biscotto. Che bello.
0: Chissà com'è fatta, si potrebbe replicare
1: quella.
0: Provare
1: a fare la crema di crema alla Edgar.
0: Andiamo virali sui social, che ne sai?
1: Proviamo.

0: Madonna, White Girl Wasted.
1: Lasciami stare, sono White Girl Wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
3: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Gaia Bossa Nostra su RDS. Parlavamo di cibi nati da film, serie TV. Adesso la moda è quella invece di mangiare quello che c'è scritto nella Bibbia. Questa è la nuova moda su TikTok. C'è un altro cibo che nasce da un cartone iconico, animato iconico, che vorremmo tanto assaggiare.
1: Ce l'abbiamo? Senti.

0: Che spettacolo, ragazzi. Questo Lilli Vagabondo, c'erano gli spaghetti quelli con le polpette.
1: Wow.
0: Non sono mai riuscito in 30 anni di vita ad assaggiarli e mangiarli esattamente come quella scena lì rimasta iconica.
2: Poi loro te li mangiano col filo dello spaghetto e si baciano.
0: Troppo
2: bello.
0: Bello.
2: Proprio quel bel piattone di pasta con le polpette. Da noi non esiste. Cioè, la roba italiana.
0: Basta cucinarlo comunque.
2: Ho capito, devi cucinare tu, però non è che lo trovi al ristorante, spaghetti con le polpette.
0: Dipende che ristoranti frequenti. Forse quelli un po' più per turisti lo trovi, certo, però fatte a casa è tutta un'altra
2: come
0: cosa.
2: La famosa pasta all'Alfredo.
0: Inizia a mettere a bollire
2: le polpette. Vai, preparato il sugo.
0: Ci sono, fatto. Ci sono. Vai.
2: Filippo!
3: Rossella!
2: Pirisi!
3: Ma siete pronti per il gran finale dell'RDS Summer Festival?
4: Ma certo che sì, allo stadio Monteponi di Iglesias scenderanno in campo per un super live.
3: Vai, oh,
4: diciamo qualche nome, si subito. Cioffi!
3: Ole!
4: Ole! Ermal Meta!
3: Ole!
4: Trigno, Levante, ole!
3: Merken Cremont, Mr. Rain, Sara Toscano, Chiello
4: e lo dico io, Tommaso Paradiso.
3: Olè!
4: E altre sorprese ovviamente.
3: E allora scaricate ora l'app di RDS per acquistare il Summer Kit e vivere l'evento in prima fila.
4: RDS Summer Festival, la più grande festa d'estate.
3: Ma insieme.
4: Olè!
5: Evento realizzato in collaborazione con Comune di Iglesias e Iglesias Turismo. RDS Summer Festival è presentato da Essence.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
9: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
10: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
11: Grande nonno!
10: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Vedi, è arrivata la conferma che in Abruzzo fanno gli spaghetti alla chitarra con le pallottine.
2: Anche in Calabria, uno dei piatti della domenica, almeno una volta lo erano. Bello, ci piace.
0: Anche per noi.
2: Arriviamo? È pronto?
12: Il volume della tua estate.

0: Euphoric Mad About You chiude la sequenza mixata su RDS. Questo pezzo era del 2001, sono passati 25 anni.
1: Caspita.
0: E io me la ricordo perché facevo la seconda media.
1: Ma pensa a te.
0: Sono passati 25 anni da quando facevo seconda media.
1: Io ero già un po' più piccolo di te, ma siamo qui per un altro motivo. Appunto, brava. Tra poco torna il Chi l'ha detto. Quindi sì. Frasi pronunciate dai VIP nel corso dell'ultima settimana. Ci sfideremo io, Jason Gagliani, contro Elisabetta Sacchi a capire chi ha detto cosa.
0: Chi ne ha sentito di più? Ti senti studiato, visto che siamo in clima ancora di fine esami della maturità?
1: Fa un po' caldo, quindi concentrarsi sulle cose.
0: No, sai, studiare. Invece col freddo era facile concentrarsi.
1: Carnevale di Rioli, è un po' diverso.
0: Tra poco.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Dal 2 al 5 luglio il Centro Tecnico Federale di Recetto ospita la Recetto Pro. I migliori campioni del circuito mondiale di sci nautico si sfidano in un evento mozzafiato organizzato dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Adrenalina, salti incredibili e tanto divertimento ti aspettano. Non mancare, l'ingresso è libero.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16,700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Tra poco il Chi l'ha detto, chi ha detto cosa? Premio di oggi.
0: Dimmelo tu.
1: Non so, visto che fa caldo, 36.

0: Volevo capire con Marrakesh, Madame e Marrakesh su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi.
1: Allora, noi vogliamo capire se ne abbiamo sentite abbastanza, cioè chi l'ha detto la grande, irreprensibile, imperdibile sfida della domenica pomeriggio, chi ha detto cosa, frasi, lettere, personaggi famosi, capiamo tra noi due chi ne ha sentite di più e voi potete suggerire al 388-22-38822.
0: Sei pronta?
1: Pronta.
0: Parto tosto oggi. Il giorno del mio compleanno, al mattino devo sempre uscire di casa. Chi l'ha detto?
1: Qualcuno che appena
2: ha appena compiuto
1: gli anni.
0: Dai, inizia a pensare.
1: Non sono pratica sui compleanni di giugno, cioè mi dimentico i giorni proprio.
0: Dai, è una lei.
1: Michelle Hunziker.
0: No.
1: Lettera Lamborghini.
0: No, non è che puoi dirmi tutti.
1: Lo so, ma non so chi è nato in questi. Dammi un indizio, una cantante, un'attrice.
0: Potrei dirti un'ex velina,
1: ma certo, Elisabetta Canalis.
0: Oh, signore e signori, Elisabetta Canalis, ma è sbagliato.
1: Non è lei. Velina bionda o velina mora?
0: È una velina mora.
1: Ma stai dicendo di perché sei tinta o perché è una velina mora che conosciamo noi?
0: È mora.
1: Ah, sì, è mora, quindi sì. Non lo sai.
0: Bellissima.
1: Chiaro che è bellissima, immagino di sì, però adesso mi sfugge perché. Cioè...
0: 97-98, questo è il periodo storico. Del periodo proprio da
1: bellino. Non eri neanche nato, ma cosa ti ricordi?
0: Nato nel 96, comunque già un anno ero intenditore, lascia perdere.
1: Senti, non mi ricordo la Roby Lanfranchi e Marina Graziani, ma no. Non sono loro, ovviamente.
0: Se ti dicessi Flavio Montrucchio.
1: Ah, Alessia Mancini.
0: Oh, lo vedi, 1-0 per la Sacchi, anche perché ha detto.
1: Comunque mora, sì.
0: Sì, è mora. Certo. Mio marito mi prepara tutte le cose, i palloncini, la torta, cucina per me, quindi prendi nota che è una cosa che.
1: Se avessi un marito con Flavio Montrucchio, non vorrei uscire di casa, però siamo qui per un altro motivo.
0: Non è che
1: comunque
0: devi rubare.
1: Allora ha detto sono un freddo a cui piace essere notato. Chi è?
0: Sono un freddo. Che è un pinguino, ma chi è?
1: Uno che non sarà molto espansivo, immagino.
0: Ma è uno, cioè un cantante?
1: No, non è un cantante.
0: È un artista tutto tondo.
1: È un artista della racchetta.
0: Un artista, non sportivo. Artista della racchetta, non l'ho mai sentita. Sarà Sinner.
1: Non è Sinner, però siamo lì.
0: Ho capito, siamo lì. Lui è il campione dei campioni.
1: Un po' meno.
0: Alcaraz.
1: No, però è italiano.
0: Capito.
1: È arrivato in finale a Roland Garros adesso.
0: Non mi devi fare questi quesiti a me.
1: C'è un altro italiano molto famoso.
0: Ho capito, ma non mi viene.
1: Che abbiamo visto, si è mangiato i fiori a Roland Garros.
0: Si è mangiato i fiori. No, aspetta, che ho visto il video, è diventato virale. Ma perché lo fai apposta? Perché poi io mi impegno. 388-22-38822. Vediamo se mi aiutate voi, perché non mi viene. La bandiera bianca, ti giuro.
1: È arrivato anche.
0: Cobolli.
1: Bravo, Flavio Cobolli.
0: Grazie mille.
1: Anche gli aiuti.
0: 1-1 palla al centro. Sarà un autunno meraviglioso e una primavera stupenda. Nessuno può togliermi la mia voce. Chi l'ha detto?
1: Ah, ok, se no sembra un colonnello delle previsioni del tempo.
0: No.
1: L'ha detto una cantante.
0: Non è una cantante.
1: È un cantante.
0: No.
1: È un attore.
0: Anche.
1: Un TikToker.
0: Oh, lo vedi?
1: Ah, no, quelli che conosci solo tu.
0: Non è un TikToker.
1: È un attore che ha fatto. Un attore italiano?
0: Non è lei.
1: Vabbè,
0: un po' di stanno depistaggio.
1: È un'attrice?
0: Scusa. Sì, anche.
1: Ho capito. È un'attrice che canta. Però non puoi togliermi la voce, vuol dire qualcuno che canta.
0: Indizio. Dottoressa. Dottoressa qualcosa, dottoressa.
1: Allora, secondo me l'ha detto Barbara D'Urso.
0: Allora,
1: dottoressa Gio. Dottoressa
0: già preparata, scusa. Barbara D'Urso presto sarà a teatro con uno spettacolo pieno di intrattenimento, musica, tanti ricordi, forse anche una leggera polemica così velata.
1: Ah, se un po' di polemica ci sta sempre. Ci sta sempre. Sometimes I believe, at times I'm wishing on.

0: Yes, Ippia, yo su RDS, ancora buona domenica con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi, l'ultima manche del chi l'ha detto.
1: Dai, dai, cerca di indovinare questa, visto che siamo 15-0 per me come al solito.
0: Vai.
1: Ah, chi ha detto? Chi l'ha detto?
0: Cosa? Qual è la frase?
1: C'erano dei pioppi altissimi, un fiume e tante persone che amiamo. È stato un giorno meraviglioso.
2: È una strofa di un pezzo,
1: no,
2: di una
1: dai,
2: canzone.
1: Molto semplice.
2: C'erano dei pioppi.
1: Sì, dei pioppi.
0: Ma ho sbagliato cosa? Dalla regia sbagliato. Non ho ancora. Devo
1: già
0: ancora
1: l'idea
0: dire
1: era sbagliata.
0: Le mie idee.

0: I pioppi altissimi, un fiume, tante persone che amiamo. È stato un giorno meraviglioso. Un giorno meraviglioso.
1: Buon per lui, buon per lei, fa piacere.
0: Buon per loro.
1: Per loro, erano tanti, una comitiva di amici.
0: Un giorno meraviglioso. Sì. Quindi vuol dire che sono due
1: che stanno piacevolmente sotto il sole d'estate.
0: Che si sono sposati.
1: Ma
0: magari,
1: finite,
0: no?
1: Dalla regia di venirmi contro così.
0: Magari che si sono sposati.
1: Si sono sposati? Ma di recente?
0: Sì, questo weekend si sono sposati.
1: Oh, ti giuro che ho la nebbia di Milano.
0: Una coppia molto famosa anche grazie ai social.
1: Ma sono veramente cantanti?
0: Non sono cantanti, nessuno ha detto che sono cantanti. Sono dei content creator. Nati come youtuber. Sono un collettivo. Però sono sposati soltanto due.
1: Sembrava strano che sono messi in coda. Non lo so. 388-22 388-22. Qualora aveste voi un'intuizione, insomma, a me non
0: Dai,
1: viene.
0: Qualcuno. Non hai visto nessuno che si è sposato in questi giorni?
1: No, purtroppo no. Guarda.
0: No, si sposano tutti.
1: Volevo dormire sereno e tranquillo. Ho evitato.
0: Vedo soltanto persone che si sposano sui social. Se ti dicessi The Jackal, chi è che si è sposato?
1: Come si chiama? Leone. C'è un leone in questa coppia.
0: C'è una
1: leonessa incredibile.
0: Aurora
1: Leone.
0: Okay.
1: Bellissima, tra l'altro.
0: Certo.
1: Comunque, tutto rispetto per il marito. Il marito invece. Il marito è.
0: Che è il marito? Un altro di loro.
1: Il marito.
0: Chi si chiama?
1: Leoncino.
0: No, come si chiama? Sì.
1: Tigrotto.
0: Simba.
1: Simone
0: Ruzzo e Aurora Leone, auguri.

0: su RDS. Direi che con il Chi l'ha detto per questa settimana tu proprio
1: no, abbiamo dato, basta,
0: tu hai dato niente.
1: No, però, no, io ho dato il mio impegno. Guarda che funziona così, comunque ti devi impegnare, devi far capire che c'è qualcosa, poi niente, ma questo è un altro dettaglio.
0: Però sembrava
1: pagina tragica del Chi l'ha detto. Passiamo oltre, tra poco ve lo dico già, ve lo anticipo, prossima ora c'è da far dibattito.
0: Oh, bello,
1: polemica a go go. State qua.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo

0: Lo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento con l'attualità, sentiamo le ultime con Lao Petrilli.
2: Buon pomeriggio, nuova escalation nel Golfo dopo la seconda notte consecutiva di bombardamenti americani lungo la costa iraniana. Gli Stati Uniti hanno colpito target militari anche sull'isola di Kashmir, risposta al lancio di droni contro alcuni mercantili in navigazione nell'area dello stretto di Hormuz. Teheran poi ha attaccato le basi americane in Kuwait e Bahrain. Manama chiede un'azione internazionale per fermare le ripetute aggressioni iraniane. Missili russi su Kiev incendi in diversi quartieri della capitale ucraina. Volodymyr Zelensky dal canto suo conferma: abbiamo colpito due raffinerie a 700 chilometri dai nostri confini. Spari in discoteca a San Gineto nel Cosentino, due giovani feriti, a quanto sembra non sono in gravi condizioni. Infatti nel corso della serata inaugurale della stagione estiva del locale indagano i carabinieri. Triplice omicidio di Roma, più di 40 segnalazioni dopo la diffusione della foto del presunto autore, il bengalese Shahdat Hossain. Fino ad ora i riscontri di polizia hanno dato esito negativo. Caldo estremo di questi giorni ha ucciso 1000 persone in Francia, riferiscono le autorità locali. Temperature record in Germania, in Italia bollino rosso per 18 città. Sentiamo allora le previsioni del tempo per le prossime ore con 3B Meteo.
3: Prossime ore caratterizzate ancora dalla presenza dell'anticiclone africano, infatti non mancheranno spazi assolati, ma da segnalare dei temporali di calore nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, che in serata andranno ad interessare anche le pianure lombarde e piemontesi. Ma il dato importante saranno le temperature, perché avremo proprio il picco del caldo oggi, con anche punte di 39-40 gradi tra pianura padana e zone interne del centro Italia. Tutti i dettagli sull'app di 3B Meteo.
2: Questa è RDS.
4: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Le 2 minuti su RDS, siamo forse allineati con l'universo, con
6: potrebbe.
5: I pianeti, con i pensieri.
6: E quindi c'è qualcosa di positivo?
5: Uno spaghettino con le vongole.
6: Sempre a mangiare, vabbè, pensiamo. Vabbè. Siamo noi, Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi, il Paguro, in regia. Tutto ciò accade sul 265 tramite l'RDS Social TV oppure attraverso l'app ufficiale di RDS, che sicuramente avete già aggiornato e scaricato, vero?
5: Se no fatelo, ci potete ascoltare H24 anche tramite l'app. Tra poco facciamo polemica. Piercing, tatuaggi, cose fatte di nascosto.
6: Ma che poi t'hanno beccato oppure no? Che t'è andata bene?
5: Vale tutte e due.
6: A te?
7: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
8: della tua estate.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su RDS.
2: Pronti per fare un po' di polemica? Perché intanto chiedo a te, Eli, poi andiamo da loro, amici e amiche di RDS, quanti piercing o tatuaggi hai ad oggi?
1: Tatuaggi 1, 2, 3, 4. Che già dovrebbero essere dispari i tatuaggi, però siamo a 4. E piercing no, ne è uno solo. Poi
2: ma
1: gli
2: dichiarato
1: altri...
2: l'hai fatto già, cioè con il consenso dei genitori.
1: Ma cos'è la guardia di finanza dei tatuaggi?
2: No, no,
1: pronto,
2: non tanto
1: polizia dei tatuaggi.
2: Tanto quello che è successo, insomma, tra poco ve lo raccontiamo nello specifico, perché c'è di mezzo una bambina molto piccola.
1: Beh, certo, in questi casi bisogna stare molto attenti. Tra poco, tatuaggi e piercing fatti di nascosto.
3: Il tuo relax estivo siamo noi.
4: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
7: Entro nello spazio.

0: adattatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 4 luglio a Iglesias.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: Avete mai provato a fare piercing o tatuaggi di nascosto?
7: Nascosto dai genitori? O se siete genitori avete beccato i vostri figli? Tra poco c'è una storia particolare, ne parliamo.

0: Purple Disco Machine su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Facciamo un po' di sana polemica, dai, è domenica. Ci sta tutta. E partiamo da una storia che vede protagonista una ragazzina di 11 anni che ha partecipato a questo pigiama party, il sogno un po' di tutti, no? Quando siamo un po' più piccoli, dai, andiamo a fare un po' di festa, andiamo, cioè, siamo tutti tra amici, tra amiche.
1: Tra amiche, pigiama party a 11 anni sono tra amiche, no?
0: A te te lo dicono. Vabbè, poi dai, arriva sempre quello, buonasera, piacere. Allora, tutto bello, tutto tranquillo, c'erano sì delle altre ragazze un po' più grandi, quindi siamo intorno ai 13, 15, 16 anni massimo. Fatto sta che questa ragazza è tornata poi a casa e la mamma l'ha trovata con le orecchie completamente bordeaux, rosse, rossissime, perché aveva fatto dei piercing freschissimi, 7 in un orecchio, 3 in un altro, 10 totali.
1: Allora, vabbè, ovviamente in questo caso i genitori rimangono sconvolti. Scusami, dici, io affido mio figlio, mia figlia a 11 anni, è un ragazzino, poco più di un bambino, ha degli altri genitori e questa torna a casa con 10 fori sulle orecchie.
0: C'è qualcuno che non
1: scatole. Ovviamente il dibattito nasce online perché i genitori dovrebbero essere sempre informati, attenti, dare anche il consenso per quanto riguarda i piercing. Forse perché poi stavamo infatti controllando, serve il consenso per fare un buco alle orecchie, per fare un piercing, se il ragazzo è minorenne.
0: Veda
1: ovviamente
0: lei,
1: che è richiesta l'autorizzazione dei genitori.
0: Anche per i tatuaggi comunque,
1: stesso discorso.
0: Perché sennò diventa una festa grande, ma insomma, a parte la pericolosità, fatti così in casa, non ci sono gli strumenti corretti.
1: Vabbè, magari,
0: l'igiene,
1: magari
0: le cose,
1: c'era qualcuno che faceva, non è che li avranno fatti come.
0: Cosa fai? Piercing in casa tu?
1: No,
0: fai tatuaggi nel salotto insieme alle poltrone, cose di Vimini. Ah, vieni qua che
1: io
0: ti faccio un disegnino.
1: Ma magari hanno chiamato un professionista che gli ha fatti i buchi alle orecchie alle ragazze a casa. Il problema è che sono stati fatti a una ragazza undicenne senza il consenso dei suoi genitori.
0: Quando è arrivato qua, professionista di fiducia, certo, immagino.
1: Non lo sappiamo, adesso non è che andiamo a fare l'HCCP dei piercing, però la curiosità che avevamo era di capire se anche voi vi siete mai fatti un tatuaggio, un piercing, magari
0: nascosto,
1: in vacanza, di nascosto, lontano dai genitori. Vi hanno beccato? Com'è andata? Voi avete beccato i vostri figli farlo?
0: Certo, anche questo al contrario, soprattutto li avete scoperti in tempo oppure no? Com'è andata? Le vostre storie, le vostre esperienze, se vi va potete raccontarcele con un messaggio vocale WhatsApp al 38822 38822.
1: Intanto c'è anche la nuova di Emma e Fabri Fibra.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS.
5: Emma e Fabri Fibra. Antidroga. Ma

0: Alanis Morissette, Ironic su RDS. Parliamo di piercing e tatuaggi fatti senza dire niente ai genitori, però parliamo di quelli, cioè, se
1: di
0: siete
1: nascosto.
0: Andati, sì, fatti di nascosto, però per favore fatti in uno studio, cioè non fatti a casa con l'ago, la fiamma,
1: certo,
0: con la come si chiama, con la spilla da baglia,
1: ma
0: la fiamma disinfettata con l'accendino,
1: no,
0: il sugaro, cioè non quelle robe lì che poi rischi infezioni, di farti male, no, cioè
1: un po' più regolare, HACCP,
0: di robe regolari.
1: Chi c'è?
2: Ciao, sono Anna della provincia di Napoli.
0: Ciao.
2: Io a 16 anni avevo fatto il piercing al naso, però ovviamente i miei genitori non volevano. Un pomeriggio mi dimentico di toglierlo, tornando a casa da scuola mi metto a studiare proprio vicino a mia mamma, che all'improvviso mi guarda e nota il brillantino sul naso e lì partono le mazzate.
1: Come mazzate?
2: E dopo 30 anni, sì, l'ho rifatto insieme a mia figlia.
0: Vedi che bello.
1: Certo, per dare il resto alla figlia. È certo, per
0: quello
1: far condicio. Queste sono quelle che ho preso io 30 anni fa. Tiè,
0: beh, vedi, farlo con i genitori, poi nel caso magari la ragazza lo voleva, lei da mamma, ha detto facciamolo,
1: certo,
0: non c'è
1: essere.
0: Nessun problema.
1: Aspettiamo le vostre storie, le vostre esperienze. 38822 38822.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
0: Pronto?
5: Pronto.
0: Ciao.
5: Salve a tutti.
0: Allora, Lori, sei appena uscito dal veterinario col cagnolino.
5: Nome Leo.
0: Nome Leo.
1: Bello Leo.
0: A 3 mesi, anzi, torna a casa. Cucini tu stasera?
5: Cucino io.
1: No, sì, cucina sì. Leo.
0: No,
5: sono single, mi cucino da solo. Cucina Leo, sì.
1: Si cucina Leo. Stanno lui e Leo, che cucina, scusa.
4: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
4: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
6: MD, buon viaggio Italia!
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza!
1: Piercing, tatuaggi, cose fatte di nascosto.
0: 388 22 388 22, raccogliamo le vostre storie.

0: Qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 4 luglio a Iglesias.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: È caldo, è estate, fa caldo. Girare in costume per le città si può oppure no?
4: Dipende se è caldo.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica su RDS, Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi. Vi portiamo subito in quel di Bari ed è qui che scoppia già la polemica, perché un turista è stato fotografato mentre passeggiava a torso nudo in una delle vie forse più eleganti e frequentate della città.
2: Sì, ovviamente la foto è arrivata agli organi di informazione, episodio avvenuto nel cuore dello shopping barese, dove ovviamente non è che dici sei sul mare, ci sono negozi, bar, attività commerciali, ovviamente l'immagine che ha diviso l'opinione pubblica, perché quella via lì non ci puoi andare in costume da bagno, non ci puoi andare mezzo nudo, non ci puoi andare con le ciabatte, il rispetto, il decoro urbano, vedi, però non c'era il mare, c'erano,
1: c'è il clima, però così fa caldo,
2: c'erano i negozi e quindi insomma fa caldissimo. Qual è il limite tra fa troppo caldo, vado in giro un po' in costume, un po' senza maglia, e no, non si può fare perché non sta bene?
1: Ci sono delle multe, o meglio delle sanzioni amministrative, va da comune a comune, ma gli importi cambiano, quindi da città a città. Si parte da 25-50 euro quasi simbolico fino ad arrivare a oltre 500 euro a seconda del regolamento
2: comunale.
1: Tipo,
2: qual è la differenza? 25 euro vai in giro con la ciabattina brutta.
1: Sì.
2: 500 euro sei
1: in... questo qua ho pagato di più perché è di marca, allora
2: 500 euro boh, sei in giro in topless, cioè,
1: potrebbe
2: per dire,
1: essere,
2: no? Ecco.
1: Per l'estate 2020
2: scherziamo, ovviamente.
1: Certo, il comune di Gallipoli ha esteso anche il divieto a tutto il territorio comunale, quindi non è consentito circolare a torso nudo, passeggiare in costume da bagno, girare in biancheria intima.
2: Ragazzi, ma
1: peccato,
2: cioè,
1: però. Vabbè. Entrare negli uffici comunali con abbigliamento da spiaggia.
2: Ma mi sembra il minimo sindacabile delle persone. Cioè, di una
1: civili.
2: Persona che, civile, che ha del buon senso. Ma tu puoi andare in giro in biancheria intima?
1: No,
2: ma
1: quello
2: scusami.
1: No, però scusa, adesso facciamo quelli che mettono i puntini,
2: cioè,
1: sulle i. Domanda che mi sorge spontanea. Ti voglio
2: arriva la polizia,
1: però per sentiamo. Capire il tuo,
2: sì.
1: il tuo pensiero, siamo così ipoteticamente parlando, siamo in spiaggia, no?
2: Okay.
1: Situazione ombrellone, lettino, sì. Ti viene sete, ti viene sete, ti viene fame, e allora ti devi alzare per andare al chiosco, al chioschetto,
2: okay, al bar,
1: del bar, del Lido, ok?
2: Sì.
1: In quella situazione tu, Miss Elisabetta Sacchi, cosa faresti?
2: Ma io sono anche una vergognosa, quindi io mi metto comunque sicuramente,
1: cioè, ti copri, ti rimetti una maglia, il pantaloncino,
2: sicuramente se ho il costume intero, solo col costume sopra e sotto, okay. Però pantaloncino per andare al bar, anche se vado a prendere una bottiglietta d'acqua e me la riporto all'ombrellone.
1: Quindi indipendentemente che tu ti sieda,
2: sì,
1: per la consumazione,
2: sì,
1: al bar,
2: per andare al bar,
1: no.
2: Sì, ma forse è una cosa mia, magari,
1: io no,
2: così
1: per
2: un po' paranoia.
1: Io, no.
2: Io vado, non lo so.
1: Poi prendo un ghiacciolino, un gelato, sono già comunque col costume,
2: non
1: vado
2: lo so,
1: anche a torso
2: se è una
1: nudo.
2: Roba che purtroppo la donna ha una percezione diversa dell'andare in giro magari col costume proprio a vista così, e invece un uomo se ne frega per la stessa cosa, perché la donna non andrebbe, anche per dire, tu da donna prendi il sole in topless, ti sta bene, lo vuoi fare?

0: E tutto. Bellissimo. Puoi fare, falla.
1: Adoro, immaginavo. Incredibile.
0: L'uomo non è che in topless, l'uomo è normale, capito?
1: Certo.
0: Quindi già qui siamo tutto.
1: Stai mettendo contro il mondo dei mammiferi
0: tu,
1: e dei,
0: ecco,
1: non
0: no.
1: so.
0: Un'altra cosa, cioè, un'altra curiosità. Sei uno che va in giro con le ciabattine, tipo adesso esci da qua, vai dalla diretta, vai al supermercato con le ciabatte dal mare.
1: Qui a Milano, evidentemente no, anche perché ci sono i sanpietrini, è un po' più scomodo. Però in una località di mare, in una città di mare, dove so che posso girare così liberamente, lo faccio.
0: Ma anche se non vai in spiaggia, metti sulle ciabatte da mare per uscire.
1: Beh,
0: per
1: caldo,
0: la città.
1: Sono 44 gradi all'ombra, giro col piedino fresco almeno, no? Scusa, tu no?
0: Sì, non lo so, ma le ciabattine del mare sono proprio per andare al mare, sennò c'hai un sandaletto.
1: Sì, i sandaletti li usavo quando ero piccolo, quelli con i buchini davanti, no, rotondini, che ti rimaneva il segno della terra.
0: Se noi donne abbiamo più possibilità di avere scarpe diverse anche aperte. Proprio con la ciabatta della piscina del mare.
1: Posso
0: in
1: dire?
0: Giro per i supermercati.
1: Sono rimasto un attimo distratto dall'argomento del topless. Vorrei approfondire un attimo la questione.
0: Siamo qui per un altro motivo.

0: come ci si veste quando si è al mare, in giro in ciabatte, o metti le scarpe, vai in giro in costume, no?
1: Sì, ciabatte. Senti qua la polemica, senti, senti.
2: Ciao ragazzi, sono Maria.
0: Ciao.
2: Non sono d'accordo sul distinguere la ciabattina da mare dalla ciabattina di casa o dalla ciabattina in spiaggia o la ciabattina per uscire, perché
1: capito?
2: Ognuno di noi ha i conti delle proprie tasche,
0: certo.
2: E quindi non deve essere, non devono essere le mode a decidere o gli status a decidere
1: giusto.
2: Quale ciabatta indossare per andare in giro. Ma stiamo scherzando sull'abbigliamento, ok, nel senso nudi o non nudi per le città,
0: chiaro.
2: Ma la ciabatta, ragazzi, mi pare esagerato.
0: Però, cambierà qualcosa se devi andare a cena e metti un sandaletto, ma non sto parlando di sandali di marchi di lusso, ma un sandalo, oppure o ci vai con l'infradito con cui sei stato in spiaggia tutto il giorno, cioè cambia un attimo, no? Se vai a cena, ognuno ovviamente si veste come vuole, finché qualcuno non ti dice tu così non puoi entrare, ognuno è libero di vestirsi come pare.
1: Ma sei tu che ti stai mettendo contro il mondo delle calzature italiane,
0: l'industria ciabattifera, assolutamente
1: no. Ma chiudiamo così, chiudiamo.
3: Qualcuno che è più indecoroso vestito che ad orso nudo.
1: E qui, signori, io direi solamente una cosa:
0: si pare.
4: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
1: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. L'appuntamento con l'attualità, sentiamo le ultime con Lao Petrilli.
6: Buon pomeriggio, ultima ora da Venezuela. In apertura, due undicenni sono stati estratti vivi dalle macerie fra gli applausi dei soccorritori. 1430 le vittime accertate del terremoto di 3 giorni fa, ma si contano decine di migliaia di dispersi. Arrivato a Caracas un secondo aereo con tende e altri aiuti inviati dall'Italia, ha reso noto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Il capo della Farnesina ha espresso anche una ferma condanna degli attacchi lanciati dagli iraniani contro Bahrain e Kuwait. È indispensabile evitare ogni escalation che possa compromettere le

0: intese faticosamente raggiunte, afferma Tajani in un post sui social. Gli ucraini annunciano in Crimea preso di mira e distrutto il ponte ferroviario di Chok, utilizzato dai russi per trasferire e rifornire le loro truppe dislocate nella penisola occupata. Rimaniamo fermi sulla difesa dei nostri interessi, per i quali siamo pronti a lottare anche in futuro, dichiara Vladimir Putin. A Roma il leader di Azione Carlo Calenda denuncia sul canale Telegram di Russia Today è pieno di minacce al sottoscritto, solidarietà da Fratelli d'Italia. Emergenza caldo oggi per 191 milioni di europei, sentiamo Guido De Santis.
1: Diversi paesi sopra i 35 gradi. In Germania è stata la notte più calda di sempre, le temperature hanno raggiunto i 29,4 gradi. In Francia, dove comunque si registra un'attenuazione, da mercoledì scorso, quando è iniziata l'impennata delle temperature, si contano circa 1000 decessi in più rispetto alla media. La conferma arriva dalla massima autorità sanitaria del paese. Oggi in Italia, come ha aggiornato il bollettino del Ministero della Salute, 18 città con bollino rosso, l'indice che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive. Il picco domani, da mercoledì graduale sollievo.
0: Sport, si corre il Gran Premio d'Austria di Formula 1, pit stop per Russell, Verstappen in testa davanti ad Antonelli, Ferrari quinta con Leclerc, settima con Hamilton. Nella MotoGP in Olanda il trionfo di Ayogura su Aprilia, Trekkhaus dietro di lui, Raul Fernandez sul podio, anche Jorge Martin che sale al comando della classifica piloti sfruttando la caduta di Marco Bezzecchi al terzo giro, Pecco Bagnaia costretto al ritiro per un problema ai freni. Ai mondiali di calcio appuntamento alle 21 italiane col primo match dei sedicesimi di finale, sfida Sudafrica-Canada in programma a Los Angeles. Tennis, torneo di Eastbourne, Zizou Bergs in finale, Hugo Humbert battuto 3-6, 6-1, 6-4. Questa è RDS.
2: Questa è la nostra, soprattutto la vostra casa RDS, dalle 13 alle 17 tutte le domeniche con Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi.
3: Siamo qui, c'è anche il Paguro in regia, tutto ciò accade sul 265, la nostra fantastica RDS Social TV, oppure attraverso l'app ufficiale di RDS. Possiamo chiudere la parentesi infradito, sì, ciabattine, cose legali,
2: ognuno
3: o no?
2: Ognuno metta le calzature che preferisce, quelle con cui sta più comodo, quelle con cui non gli fanno male i piedi a camminare.
3: Anche perché tra poco voltiamo pagina, domanda bruciapelo per i più piccoli: avete già iniziato a fare i compiti delle vacanze?
2: Ma si hanno appena finito la scuola, poverini. Capito? Dai.
3: Genitori tutti rilassati, o c'è qualcuno già che si arrabbia?
4: All'inizio di ogni ora,
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
1: Vedi quello che non c'è, maledetto me.
2: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi. Grandi successi.

0: Partenope chiude la sequenza mixata su RDS con Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi. Come siamo messi con... Facciamo una sorta di sondaggio, sì, dai. Sondaggio qualità, salute, soprattutto quella della pazienza, perché siamo d'estate, ma tanti bambini, ragazzini hanno già iniziato a fare i compiti delle vacanze. Però genitori disperati, eh.
1: Soltanto sentire compiti delle vacanze. Viene, cioè, male. Ti viene quella roba lì proprio... Mamma mia.
0: Brutti ricordi tu?
1: Ma brutti ricordi, non mi piaceva fare i compiti delle vacanze, ma... so chi piace. Quindi allora, genitori, figli, qualsiasi sia la vostra età, compiti delle vacanze sì oppure no? Siete favorevoli o contrari? Così capiamo intanto come organizzare questa cosa.
0: Tra poco snoccioliamo, messaggi vocali WhatsApp 38822 38822.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Ci sono delle cose da non perdere in gelateria. Non perdere il cono farcito, oh, quello col cioccolato intorno,
4: certo,
3: su bordo, farcito di granella, di, sì, nocciole. Sono enormi sti,
4: sì,
3: coni qua,
4: l'hai visto? Grossi, sì.
3: L'altro giorno ce n'era uno capovolto sul balcone. Vorrei quello lì, quello, sì, grande. Lei lo prende, lo alza,
4: sì,
3: oh, sotto c'era un tre campioni.
4: Ma come tre campeggiatori?
3: Una tenda.
4: Una tenda.
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Dal 2 al 5 luglio il Centro Tecnico Federale di Recetto ospita la Recetto Pro. I migliori campioni del circuito mondiale di sci nautico si sfidano in un evento mozzafiato organizzato dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Adrenalina, salti incredibili e tanto divertimento ti aspettano. Non mancare, l'ingresso è libero.
0: Compiti delle vacanze estive, genitori e figli, siete favorevoli o contrari?
1: Ne parliamo tra pochissimo.

0: mantra della vita è questo di Elodie: le cose sono due, lacrime mie o lacrime tue.
1: Però i compiti delle vacanze sono un po' di più, secondo
0: me. Sono lacrime di tutti. Ne parliamo oggi pomeriggio su RDS, perché finite le scuole, va bene, arriva il libro delle vacanze. Mamma di solito mia. Almeno per gli studenti delle scuole elementari.
1: Certo, quelli un po' più piccoli, l'80% riceve i propri compiti delle vacanze, più di due studenti su tre ammettono anche di non riuscire a completarli tutti entro la fine di questo periodo estivo, e una famiglia su tre considera i compiti estivi un vero e proprio peso. E neanche a dirlo, le vacanze sono proprio, mamma mia, che dici, oh, non passano più.
0: Hai quel pensiero lì, soprattutto per i ragazzi più piccoli, per i bambini
1: meno
0: della scuola elementare, devi fare i compiti, e poi anche il genitore deve fare i compiti, quantomeno deve controllare che il ragazzo li faccia effettivamente. E gli studiosi, insomma, dicono, fior fior di studiosi,
1: certo, pedagogia, no, certo. Si parla anche di questo.
0: Basterebbero più o meno 30-45 minuti al giorno per i ragazzi della scuola primaria da dedicare ai compiti, e 60-90 minuti invece per medie e superiori, per evitare che poi tutto vada a concentrarsi invece nell'ultima fetta di vacanze, come ad esempio facevo sempre io. Ci provavo.
1: All'ultimo?
0: A me piaceva guardare il libro delle vacanze, sfogliarci, guarda quante belle cose, che bello qua, non vedo l'ora di arrivare.
1: Lo faccio domani.
0: Prima settimana, seconda settimana, dodicesima settimana, e poi la dodicesima settimana dovevi farla al 15 di novembre.
1: Guarda,
0: perché
1: siamo proprio all'opposto. Mamma, io invece mia, a casa mia vigeva la regola: prima il dovere, poi il piacere. Quindi
0: che casa mia era invece
1: il
0: carnevale di Rio tutti i giorni.
1: Insomma, come la descrivi, sembrava una festa grande.
0: Dissolutezza.
1: Io finivo la scuola, lo facevo anche un po' per voglia, sincero, quando ero un po' più piccolo, perché ero abituato a questo mood casalingo. Io provavo a farli tutti subito nella prima settimana, primi 10 giorni, in modo tale da avere tutto libero poi, no?
0: Diventi pazzo in 10 giorni e poi tutta l'estate non fai più niente, arrivi a settembre che non ti ricordi più nulla.
1: No, non è vero, non è vero, perché gli ultimi giorni ti bastava riaprire, leggere tutto quello che avevi scritto, dice, ah, come sono figo, sono bravissimo.
0: Sbagliato tutto.
1: Credimi. No,
0: sbagliato tutto.
1: Facevo così. L'unico problema è che poi non avevo più amici con cui uscire, perché tutti stavano a casa. Io non posso andare a prendere il gelato, la mia mamma mi deve far fare i compiti adesso. E ero già là così col libro pieno, fatto tutto. E vabbè, è andata così.
0: Allora, il 25% degli studenti vorrebbe abolire completamente i compiti delle vacanze, e quasi la metà li accetterebbe. Invece dici, ok, però dovrebbero essere un po' più
1: elastici, anche
0: anche meno, cioè
1: meno
0: più
1: quantità,
0: utili, più creativi, e soprattutto un attimino ridimensionati, ecco, a livello, una volta meno, una parola in italiano, la ridimensionati a livello di quantità.
1: Cosa ne pensate invece voi, amici e amiche di RDS, figli e genitori da una parte? Questi benedetti compiti delle vacanze sono tanti, sono giusti, siete favorevoli, siete contrari? Diteci un po' la vostra.
0: 3882238822, come sempre potete raccontarci la vostra idea con un messaggio vocale.
1: Intanto c'è la nuova di Anna.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Anna, White Girl Wasted.

0: Su RDS, Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi, parlavamo dei compiti delle vacanze. Ci sono ovviamente quelli un po' più piccoli, belli scatenati, dall'altra parte i genitori forse un po' più rigidi,
1: forse anche un po' esauriti in alcuni anche casi, sì. Ha giusta ragione, sentiamo un po'.
2: Ciao RDS.
0: Ciao.
2: Io quest'anno ho preso il libro delle vacanze a mio figlio.
1: Sì.
2: Controvoglia sua. E l'altro giorno talmente abbiamo litigato per farsi due esercizi che gliel'ho strappato in due.
0: Come hai strappato il libro?
1: Che genito, perché poi ad un certo punto i compiti delle vacanze
0: ha strappato.
1: I compiti dei figli diventano anche i compiti dei genitori, per i ragazzi magari hanno meno certo. voglia di star lì a te, e quindi devi farli tu.
0: Scusa,
1: pure.
0: Quando torni a scuola c'era la vecchia giustificazione: no, me li ha mangiati il cane, me li ha strappati mia mamma.
1: Mia mamma ha strappato i compiti, firma della mamma.
0: Le paga per poi distruggere i libri. Vabbè, cosa ne pensate voi? Da che parte state? Siete favorevoli o contrari a questi compiti delle vacanze? 38822 388 22.

0: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
3: Il villaggio più grande del mondo, dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Napoli. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dal 7 al 12 luglio Coca-Cola Pizza Village prende forma sul meraviglioso lungomare Pertini di Pozzuoli a Napoli. Non fartelo raccontare, vivilo. Per info e acquisto ticket pizzavillage.it e Official Pizza Village.
4: Entro nello spazio.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
4: È un colpo di fulmine, un amore spontaneo e irrazionale che accende da sempre i momenti più leggeri e felici della nostra vita. Quando si tratta di un gelato Algida, l'amore diventa passione travolgente. Inutile resistere, tutti siamo pazzi per Algida. Vieni a trovarci all'RDS Summer Festival per vivere un'estate piena di gusto, divertimento e pazzia.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Ma sai che io dopo anni ho ancora il trauma di questi libri mattoni alti così da leggere durante le vacanze.
7: E li leggevi?
6: No, il mastino dei Baskerville. Eccolo quello lì, me lo sogno la notte.

0: Lì su RDS si parla di compiti delle vacanze, perché siamo nel pieno del periodo in cui alcuni hanno già iniziato, come facevi tu da piccolo,
1: il
0: 28
1: finito.
0: Giugno aveva già finito tutti i compiti delle vacanze, sì. E altri inizieranno invece intorno al 30-31 agosto.
1: Io volevo
0: farli.
1: Togliermi il pensiero. Capiamo con voi, genitori e figli, chi c'è? Sentiamo.
2: Compiti delle vacanze sì, compiti delle vacanze no. Io da insegnante sono per il no, perché i ragazzi devono divertirsi, devono sfogarsi, stare all'aria aperta, fare quello che è giusto fare durante l'estate. Tutte le esperienze all'aperto. Ma i genitori pensano bene di rimproverare gli insegnanti che non lasciano i compiti, dicendo che i ragazzi non sono troppo impegnati a fare altro, quindi vogliono i compiti per le vacanze. Certo. Ecco il risultato. Io dico no, loro dicono sì.
1: Si è ribaltata la situazione. Cioè, è strano sentirlo dire da un insegnante, no?
0: Comunque,
1: no,
0: siete tantissimi insegnanti, docenti al 388-22-38822 che si schierano contro i compiti delle vacanze. Addirittura abbiamo anche il messaggio di un dirigente scolastico, dice: sono dirigente scolastico, vieto assolutamente alle mie maestre di far acquistare libri per le vacanze, solo un libro di narrativa da leggere.
1: Prima, guarda, ormai è andata così, ancora.
3: Ciao, sono Antonio, vengo da Napoli e ho 9 anni. Per me il libro delle vacanze non si dovrebbe fare, perché un anno intero già siamo stati tutti quanti a scrivere, certo. Quindi l'estate è fatta per riposarsi, giocare e dormire.
1: Oh,
3: ciao.
1: Fa una piega, Antonio.
0: Che dire, hai ragione.
1: E poi arrivi a scuola e non sai neanche più scrivere il
0: nome
1: e cognome.
0: Vabbè, ma perché per 3 mesi non si fa i compiti. C'è qualcun altro però contrario invece.

0: Giulio.
1: Ciao.
0: Ho 7 anni e vivo in feria. A me piacciono i compiti delle vacanze.
2: Bambino no.
0: E me ne sono fatto comprare 2.
1: Due vacanze hai comprato?
2: No,
1: oppure
2: due libri?
1: Sì,
2: hai detto che mi piacciono i libri.
1: Tanto.
2: Sì, ho detto, faccio la collezione, li tengo lì, ogni tanto li guardo. Certo.
3: Ciao RDS.
1: Ciao.
3: Noi veniamo da un'esperienza di una scuola in UK per i nostri figli.
2: Com'è?
3: Che hanno fatto l'equivalente della quarta elementare, l'equivalente della prima media.
2: Ok.
3: E praticamente la cosa è molto semplice: durante le vacanze ti proibiscono di fare compiti. Quindi c'è poco da decidere, ridurli, farli prima, farli dopo. Ti dicevano tassativamente che le vacanze servivano per staccare il cervello e per riposarlo in vista della ripartenza. Questo è come funziona UK.
2: Ma da noi comunque
1: mica male,
2: no, proprio l'opposto totale. Vedi, tornassi indietro, potrei provare a rivedere la situazione, a rivalutarla.
1: Cioè, nel senso andare a fare le scuole nel Regno Unito.
2: Potrebbe
1: tu.
2: Essere, poi torni. Hey, hi everybody, yes. Wanna gonna say yes, say no, wow, yeah, RDS, 100% grande successo.

0: Sienna Spyro Material Lover su RDS. Chiudiamo anche la questione compiti delle vacanze, perché qua vediamo poi quali sono questi, quanti sono, cosa sono i compiti delle vacanze.
1: Allora, qualcuno scrive al 3882238822: mio figlio, prima media statale, solo di matematica.
0: Cosa abbiamo? Ok.
1: 112 espressioni. Segna. 50 problemi di geometria, 40 piani cartesiani.
0: Cos'è il piano cartesiano?
1: Mal di mare, già pesante.
0: Cos'è il piano cartesiano?
1: XY che tende a più o meno
0: quella
1: figa.
0: Roba che va su con...
1: sì, quella
0: mamma mia.
1: Tenetevi forte, perché 30 pagine di problemi di aritmetica in inglese.
0: Cioè i numeri in inglese.
1: No, i numeri in inglese, i problemi. Devo spiegarti tutto. Vabbè,
0: il problema è scritto in inglese. Capito. I numeri li scrivi in italiano o in inglese li scrivi i numeri?
1: Scrivi in cifre, sono uguali per tutti quelli.
0: Ma no, no,
1: un disastro, un disastro.
0: Poi chi c'è? Chi c'è?
2: Daniele da Lecce.
0: Ciao.
2: A me sono state assegnate 10 versioni di latino e non l'ho ancora detto a mia madre per paura.
1: Benissimo.
0: Perché le deve fare tua madre il compito?
1: Ho capito, però anche lei magari. Oh, da genitore, l'abbiamo detto prima.
0: 10 versioni.
1: Si preoccupano, perché poi le vacanze non vanno nella direzione giusta.
0: Ma paura che deve farle lei le 10 versioni di latino.
1: Mamma, ascolta, mettiti qua con me. Ti ricordi la scena tipica? Dai, mi siedo qui vicino a te con la sedia. Inizia a scrivere.
0: Lacrime negli occhi.

0: Marco Mengoni, ma stasera su RDS chiudiamo ufficialmente questa grandissima parentesi legata ai compiti delle vacanze, perché sono arrivati Francesca Manzini e Renzo Di Falco.
1: Buonasera.
0: Come state?
2: Insomma, bene.
0: Tutto regolare?
1: Sì.
0: Venuti oggi.
1: Cozze,
2: sole.
1: Pane, sole.
2: Bello.
1: E indigestione. Sì.
3: Ah, ecco l'indigestione.
1: No, roba tremenda. Poi con 40 gradi. Infatti parleremo di caldo tra poco.
2: Di caldo e di come combatterlo.
1: Sì, non mangiate cozze.
3: O mangiatene meno, non sotto.
1: Mangiatene poche, non fate la pucciata e soprattutto non in 3 minuti come ho fatto io. Ecco. Molto bene.
0: Diteci anche il limone.
3: Va bene. Oggi la nostra Francesca Manzini per il sociale.
0: Noi facciamo quindi che invece, giusto?
3: Siamo quelli che vanno. Ma
0: torniamo,
3: sì, va bene.
0: Domani puntuali a partire dalle 22, grazie al Paguro in regia e grazie anche a Miss Elisabetta Sacchi.
3: Grazie Jason Gagliani, ci sentiamo domani sera alle 22.
0: Ciao.
3: Baci.
0: Ciao.
4: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
1: L'attualità di RDS, i fatti principali dall'Italia e dal mondo, e ci colleghiamo con Lao Petrilli. Buonasera Lao.
6: Buonasera a tutti.
1: A te.
6: Il Bahrain, attaccato come il Kuwait dalle forze iraniane, chiede un intervento internazionale. Non sono atti passeggeri o incidenti isolati. Quella di Teheran è un'aggressione ripetuta, la denuncia del regno. Altri 2 salvataggi miracolo in Venezuela, 3 giorni dal terremoto che ha messo in ginocchio il paese. 2 undicenni sono stati estratti vivi dalle macerie, arrivati aiuti per 521 tonnellate anche dall'Italia. La fa record che attanaglia l'Europa ha provocato più di 1300 decessi dal 21 di giugno. La stima è dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sottolinea il nostro è il continente che si sta surriscaldando di più, con temperature doppie rispetto alla media globale. Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, disperso dopo un tuffo da una piccola imbarcazione nel lago di Vico. Il viceprefetto di Viterbo Andrea Nino Caputo parla di un lavoro particolarmente complesso.
7: Si sta procedendo con scandagli, sonar, attrezzatura computerizzata, sommozzatori, ma anche strumenti che aiutano la ricerca mirata sul lago. La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua, quindi più si scende più la visibilità si riduce ed è prossima allo zero. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario.
6: 40 migranti soccorsi al largo di Lampedusa dalla Guardia di Finanza erano partiti su un barcone di 10 metri da Ras Agedir in Libia, a bordo bengalesi, egiziani, eritrei, etiopi, somali e sudanesi, 2 donne tra loro. Sport Formula 1 in Austria, vince Russell, dietro di lui Verstappen e Antonelli, Ferrari 5º, Hamilton e Leclerc 8º. In MotoGP in Olanda, Tris Aprilia con Augura davanti a tutti, Bezzecchi cade, Martin nuovo leader del mondiale. Questa è RDS.
1: Buonasera, bentornati su RDS fino alle 21 insieme a Renzo Di Falco.
2: Francesca Manzini, buon pomeriggio. Eccoci, buonasera. Insomma, comunque sia, siamo sempre in diretta e questo è importante. 4 ore insieme con un sacco di cose da fare. Cominciamo sempre con la ospite più prestigiosa e anche più attesa, no?
1: Monica Bellucci, ce voglio giocare con Monica. Poi adesso parleremo di caldo.
2: Visto
1: queste
2: che non ne viviamo
1: temperature
2: già abbastanza, ne parliamo pure.
1: E meno male che non possiamo fare perché abbiamo l'aria condizionata, se no eravamo proprio liquefatti.
2: Sì, esatto, meno male che c'è la tecnologia. Pensa che si è sviluppata sui social una catfight fra gli americani e gli europei per i condizionatori. Tra poco vi spiego bene.
1: Ma perché
5: all'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: Easy to Fall in Love, Olivia Dean su RDS. Re.
1: Fa caldo. Lo so, come quella famosa pubblicità.
0: Anton fa caldo.
1: Ma è la stessa cosa. Le città italiane sono nella morsa del caldo, caldo estremo. Sembra uno dei nostri colleghi della redazione.
0: Sì, sembra quello del Trevi Meteo.

0: con picchi di 37-38 gradi, per non parlare effettivamente insomma anche delle minime alte, quindi le notti tropicali che stiamo passando, alle quali si sopravvive solo col condizionatore.
1: E nelle isole domani che tempo fa?
0: Nelle isole? Vabbè, adesso non mi chiedere
1: il meteo delle isole. Così come no, Giuliacci,
0: allora
1: non so,
0: no, diciamo che è difficile resistere con queste temperature. Molti studi, questo lo sapevamo, dimostrano che alberi, vegetazioni contribuiscono ad abbassare le temperature.
1: Oh,
0: ma
1: bene,
0: attenzione, non è una sensazione il fatto che tu vedi del verde e percepisci immediatamente.
1: È proprio la realtà?
0: È scienza. Si chiama isola di calore urbano, per cui tutto quello che in città è coperto da asfalto, da cemento, da pavimentazione, è come se fosse, quindi strade e marciapiedi, una piastra caldissima,
1: sì,
0: che assorbe e rilascia calore. Ecco perché poi le temperature bollono e vanno a quelle cifre. Pensa che un'area verde,
1: mettiamo meno asfalto, ecco, la gente è stessa a casa.
0: È questo, riduce la temperatura dai 2 ai 9 gradi. Edifici con tetti verdi, quindi piantati con dei giardini, si raffreddano fino a 17 gradi in meno. Un quartiere che ha del verde, che ha un parco, della vegetazione, può variare le temperature fino a 4 gradi in meno. E quindi, sulla base di questo principio, alcune città stanno lanciando questa depavimentazione, per cui si rimuove l'asfalto dove possibile, sia da aree private che pubbliche. Ma non è che tu prendi la zappa, vai e togli l'asfalto,
1: no,
0: perché sennò ti arrestano.
1: Alla peggio chiami Elon Musk e ti vuoi fare un aerospazio,
0: una capsula. Si sostituisce però con dei giardini, con suolo naturale, si coltiva con delle aiuole per esempio, e viene su del verde che permette poi di rinfrescare le città. La prima a farlo è stata Genova, ci sono anche Reggio Emilia e Milano che stanno, diciamo, andando
1: iniziando
0: in questa direzione.
1: Meno male, perché guardate, il verde, cioè, è l'ossigeno per noi.
0: Brava,
1: è purezza, è purificazione. Cioè,
0: adesso sta diventando tra la scienziata e la filosofa. Puoi parlarmi della fotosintesi clorofilliana, per caso?
1: La fotosintesi è clorofilliana, e la clorofilla abbraccia la fotosintesi, che sinteticamente fa un selfie al cloro.
0: No, vabbè, guarda, detto questo, io ti espello dalla classe, e vai fuori al caldo.
1: Non posso sapere tutto.
0: Allora, prendi e vai a zappare,
1: Sicuro, guarda.
0: No, vai a depavimentare, facciamo così.
1: Depavimento molto volentieri.
0: Braccia rubate la depavimentazione, che è difficilissimo da dire, ma il concetto.
1: Ma questo caldo dire queste frasi,
0: è vero?
1: 33 trentini entrarono in Trento tutti e 33 trotterella.
0: Con quanti gradi non l'hai detto? 33, ovviamente.
1: 39.
0: Ma vabbè. Weekend su RDS.

0: relax, musica e tanta compagnia.
1: Summertime. Summertime on RDS.
2: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
3: RDS.

0: Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari. Allora, ecco i pinguini. Ecco, li invidio tanto.
1: Li invidi molto, vero?
0: Vorrei essere un
1: pinguino.
0: A
1: proposito di refrigerazione, ti dicevo prima che c'è una catfight, c'è una sfida, una battaglia social fra americani ed europei riguardo l'uso del condizionatore. Perché molti sono andati in Francia e hanno visto, diciamo, che c'è questo poco, scarso utilizzo rispetto agli States del condizionatore. Effettivamente, insomma, questi picchi di calore hanno sorpreso anche i francesi, che magari non sono abituati alle temperature tipo le nostre, e là è nata lì un continuo rimpallo di battute ironiche tra un continente e l'altro, che in questo periodo, devo dire, non è proprio il massimo.
0: Ma
1: la,
0: io, che sono una sorta di boomer, mi spieghi cat fight cos'è?
1: È la lotta, insomma, cat fight, no?
0: E non bastava fight,
1: vabbè, ma che ti frega, se sono gattini,
0: dog fight
1: è una cosa,
0: c'è,
1: diciamo,
0: una dog fight in corso.
1: Vabbè,
0: sono dog fight di 4 successi in sequenza mixata,
1: così ci rinfresca la sequenza mixata.
0: Esatto.
1: Vai,
2: svegliati col sorriso.
3: Good morning.
2: Con tutti pazzi per RDS.
4: Pupo!
5: Oh, Pupo, che ha fatto l'esame di maturità.
4: Voto 10, anzi 100, li
5: diamo. 100.
4: In anticipo,
6: certo.
4: Vediamo poi come si riporterà bene. Il cantante ha annunciato che sosterrà gli esami di maturità a 70 anni.
6: 70.
4: Se li supererà, sarà maturo. Finalmente da Pupo diventerà un ometto.
6: La puntata dopo, certo.
2: L'energia per la tua giornata è Tutti pazzi per RDS.
7: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer, con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
17: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Il momento dei 4 in fila su RDS, arriva la nostra sequenza mixata alle 5:25 di questa domenica pomeriggio con Renzo e con Francesca, ma è Maurizio Rocca a mettere insieme questi 4 numeri 1 e partiamo da questa.
18: Il volume della tua estate

0: Io Beyoncé chiude la sequenza mixata. Allora.
1: Allora, questo è il momento clou, sta per arrivare. Ovviamente la star
0: Monica
1: delle star.
0: Monica Bellucci.
1: Attenzione, diciamo che il momento clou della prossima mezz'ora, poi ne abbiamo altri fino alle 9. Hai voglia? Allora, Monica Bellucci sta per arrivare, ci dirà una delle sue frasi che necessitano, purtroppo o per fortuna per voi, di interpretazione.
0: Neanche Google traduttore riesce.
1: Solo io.
0: In crisi.
1: Ho sviluppato queste skill.
0: Tu sei Renzugol.
1: Stando a fianco a Monica. Allora, però anche voi ve la cavate bene quando riuscite a indovinare, per cui se volete vincere la RDS Bag, come dovete fare?
0: Scrivere voglio giocare con Monica al 388-22-388-22. Dai che il tema sarà molto caldo, basta la detta.
1: Ma non dire di più, non dire di più. Tra poco si gioca e si vince.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: con i gelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
8: Il villaggio più grande del mondo, dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Napoli. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dal 7 al 12 luglio, Coca-Cola Pizza Village prende forma sul meraviglioso lungomare Pertini di Pozzuoli a Napoli. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it e Official Pizza Village.
9: Jerry Calà per Seat, prima!
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!

0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su setitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Tra poco...

0: What is love? Baby don't hurt me.
1: David Guetta, Anne-Marie e Coil Ray su RDS. Questo era un grande successo degli anni 90. Dance, una donna che dagli anni 90 ad oggi non ha conosciuto un secondo di oblio. Eccola,
2: di la sta. Avec RDS, come vincerai se le parole incrociate indovinerai?
1: Monica Bellucci, buongiorno. Buon pomeriggio.
3: Buonasera,
1: buonasera, buonanotte, come vuoi? Per te è sempre giorno comunque.
3: Tanto c'è ciulo dai a Cipalippa, non a me.
1: Ah, non posso darti il tuo.
3: A me del voi.
1: Ah, del voi. Allora, Monica, come state?
3: Bene. Io e le mie bellucce stiamo bene.
1: Non voglio sapere quali
3: voglio
1: sono.
3: Voglio sapere chi c'è in onda, così.
1: Sì, te la presento.
3: Un po'.
1: È di Torino, si chiama Nadia. Ciao Nadia, benvenuta.
4: Ciao, eccomi qua. Oh.
3: Ciao Nadia.
4: Ciao a tutti.
3: Ciao, come va?
4: Anch'io ti devo dare del voi.
3: No, ci puoi darmi del ciuccio a
4: Johnny. Grazie, che carina.
1: Allora, sei emozionata? È la prima volta che parli con Monica, vero?
4: In realtà ci avevo già provato, ma non sono riuscita. L'altra volta era un po' difficile. Questa volta sia un po' più facile.
1: Quindi sei la dimostrazione.
3: L'altro.
1: Sei la dimostrazione che insomma ci si può riprovare quando non si indovina. E quindi vediamo, speriamo che sia la volta buona. Mi raccomando, Nadia, hai due possibilità, quindi vedi di giocartele bene. Apri bene le orecchie, buttati anche se non capisci. Ok? Prego,
4: proviamo,
1: Monica.
4: Grazie.
1: Sei pronta?
3: Devo
1: girare?
3: No. Le superstizioni sono cominciate.
4: È cominciata l'estate.
1: No, aspetta.
3: Attenzione, c'è un attimo sensazione.
1: Apri bene le orecchie, non voglio mandarti a casa senza la RDS bag. Nadia, ti prego, vai, mi raccomando. Ha a che fare un po' con quello che hai detto, basta, non ti dico altro.
3: Le temperature sono cominciate.
4: Le temperature sono aumentate.
1: Bravo!
4: E te lo dico anch'io.
3: Oh. Ma la bravura!
4: Qua a Torino, guarda, non te lo dico.
1: Su che range siamo adesso?
4: 37-38.
1: Lo so.
4: Oggi però c'è un po' di venticello, poco meglio, ma gli altri giorni.
3: Pure qua si schiaccia, infatti sulla mole io consiglierei un bel ventilacciorone.
1: Sì, certo.
3: Con l'acqua.
1: I rimedi climatici della Bellucci. Certo. Va bene, Nadia, sono molto contento di averti assegnato stavolta la RDS bag, ok?
4: Grazie anch'io, un caro saluto
3: ciao,
4: a tutti.
3: Ciao.
1: Buona estate. Ciao.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Madame, mama non mama.
2: Faccio mama non mama finché non mi ami. Scorro para per para finché non mi parli.
0: Anna, white girl wasted.
3: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.
4: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% grandi successi. Grandi.

0: with a broken heart, Damiano David. Ciao, il mio numero è 333.
1: Sì, ma tanto non ti si fila. Mi spiace. Anzi, ti devo dare una brutta notizia. Hai saputo?
0: Che?
1: Che Damiano e Dev Cameron
0: si sposano. Vabbè, ma l'amante
1: è meravigliosa. Si sposano in Toscana.
0: Ah, bene, appunto.
1: Sta andando molto di moda la Toscana per i matrimoni.
0: Guarda, l'amante è un ruolo fichissimo. Ti chiamo io, faccio fa tutto lui. Quindi è proprio.
1: Però tu sei l'amante a sua insaputa, nel senso che lui proprio nemmeno lo sa.
0: Vabbè, ma va bene così. Evitare di infierire, ma va bene. Si scherza.
1: Fra poco invece facciamo sul serio, perché parleremo di un argomento che riguarda le amicizie, gli amici e le cene.
0: Mamma mia.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Ben ritrovato, buona serata naturalmente a Lau Petrilli in redazione RDS.
4: Buonasera a tutti.
3: Sentiamo gli aggiornamenti sui fatti principali dell'attualità.
4: Il Golfo in primo piano, monito degli Stati Uniti, ci saranno altri attacchi alle infrastrutture militari iraniane se la Repubblica Islamica continuasse a minacciare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo ha affermato l'ambasciatore americano all'ONU Mike Waltz, intervistato da Fox News. Risponderemo sempre più duramente a qualsiasi azione ostile, la minaccia dei Pasdaran. Arrivato a Caracas un secondo aereo italiano carico di aiuti, più di 1.400 le vittime accertate del terremoto in Venezuela, ma i dispersi si contano a decine di migliaia e si scava ancora tra le macerie, con salvataggi miracolosi a 3 giorni dal sisma che ha messo in ginocchio il paese. Sentiamo Guido De Santis.
5: Come stai tu? Stai al lado dell'armadio?
6: Qual era il bracito? Questo è il bracito.
7: Sono i momenti convulsi del salvataggio di un bambino di 11 anni a Carabayeda, nel nord del paese. 3 giorni dopo il sisma è stato estratto in vita fra la commozione dei soccorritori. Migliaia sono i feriti, corsie e sale mortuarie degli ospedali al collasso. Secondo fonti ONU, oltre 50.000 persone risultano ancora disperse e 6,76 milioni di abitanti potrebbero aver bisogno di assistenza urgente. Danni materiali stimati per 6,7 miliardi di dollari, circa il 6% del prodotto interno lordo del paese.
4: 1.300 i decessi addebitati dall'OMS al caldo di questi giorni in Europa. Oggi segnati nuovi record delle temperature nella Repubblica Ceca, in Polonia e in Germania, dove una stazione meteo nella regione del Brandeburgo orientale ha registrato 41,6 gradi. Sport Formula 1, in Austria l'affermazione di George Russell su Mercedes davanti a Max Verstappen su Red Bull e al compagno di scuderia e leader del mondiale Kimi Antonelli. Ferrari quinta e ottava con Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Ad Assen nel moto mondiale Tris Aprilia con Ai Ogura, un giapponese, torna a vincere in MotoGP dopo 22 anni. Sul podio anche Raul Fernandez e Jorge Martin, che si porta al comando della classifica piloti. Marco Bezzecchi, caduto al terzo giro, è stato invece condotto in ospedale per accertamenti, non avrebbe riportato fratture. Non ha concluso la gara neppure Pecco Bagnaia, colpa di un problema ai freni della sua Ducati. Al mondiale di calcio, archiviata la fase a gironi, arrivano i 16esimi alle 21 a Los Angeles, Sudafrica, Canada. Per il tennis, video sui social di Carlos Alcaraz che, reduce dall'infortunio al polso, ha ripreso ad allenarsi con la racchetta. Domani Jannik Sinner in campo a Wimbledon, esordio col serbo Miomir Kecmanovic alle 14:30. Oggi nel 2:50 di Eastbourne il successo di Zizou Bergs. Questa è RDS.
8: Buonasera, bentornati su RDS, sono le 18:02 fino alle 21.
3: Bene.
8: Con Renzo Di Falco.
3: Con Francesca Manzini. Allora, Fra, ti devo dire una cosa, salutiamo il paguretto naturalmente.
8: Ciao,
3: Paguro. Alessio Rettaroli in regia.
8: Dica.
3: Che io vorrei tanto andare a cena con Inna Li Blasi.
8: Vabbè,
3: possiamo organizzare.
8: A voglia, però con me, cioè mi metto la maschera, te faccio la voce, perché quella non so dove sta.
3: Ah, vabbè, niente.
8: E poi te conviene portare la cena, eh?
3: Ah, perché pago io.
8: Perché ci hanno muto, fio.
3: Ah, pensavo che con i vari supply buy magari.
8: Se no, fa ma romana, piamo, andiamo.
3: Guarda, sai che non conviene, perché con gli amici alla romana diventa sempre difficile se uno prende poche cose e non vuole pagare per quelli che hanno preso
8: c'ha
3: di più.
8: Zappa di dinosauro.
3: Lascia sta, tra poco.
0: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
1: Metti il cuore.
2: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.

0: questa cena.
1: Questa cena.
0: Quanto ti devo?
1: Ha del potenziale, potential somber su RDS. Somber. Quanto mi devi? Prima di andare al ristorante è difficile
0: facciamo
1: che tu mi possa pagare.
0: Prefissato.
1: Ah, tu dici, perché almeno certo. Non litighiamo, perché no. Poi c'è sempre quella disparità nel momento.
0: Infatti io non
1: conto.
0: Litigo, tanto ormai è come parrucchiere, ti sbaglia, non è che poi rifà tutto da capo, pazienza.
1: Ah, sì, lo so.
0: Io sono molto paziente.
1: Tu abbozzi, però sì. C'è anche qualcuno che magari per un principio decide di approfondire la questione
0: casino.
1: Quando il conto effettivamente si divide cosiddetto in maniera cosiddetta alla romana, però poi c'è qualcuno che prende molto di più, magari delle bottiglie costose, delle pietanze, dei piatti che hanno un prezzo più alto e fa diciamo perdere poi il valore della media. E allora fra poco cercheremo di capire come funziona e che cosa sta succedendo anche a livello sociale a partire da un messaggio che ci è arrivato.
0: Vai. Filippo!
2: Rossella!
0: Pirisi!
2: Ma siete pronti per il gran finale dell'RDS Summer Festival?
3: Ma certo che sì, allo stadio Monteponi di Iglesias scenderanno in campo per un super live.
2: Oh,
3: diciamo qualche nome, si subito. Cioffi!
2: Ole!
3: Ole! Ermal Meta!
2: Ole!
3: Trigno, Levante, ole!
2: Merken Cremont, Mr. Rain, Sara Toscano, Chiello
3: e lo dico io, Tommaso Paradiso.
2: Olè!
3: E altre sorprese ovviamente.
2: E allora scaricate ora l'app di RDS per acquistare il Summer Kit e vivere l'evento in prima fila.
3: RDS Summer Festival, la più grande festa d'estate.
2: Vai insieme.
3: Olè!
4: Evento realizzato in collaborazione con Comune di Iglesias e Iglesias Turismo. RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
6: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
6: Ti aspettiamo.
5: MD, buona spesa Italia.
8: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito. Non

0: solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: gusto avrà la tua prossima avventura. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ecco, scrocconi alla romana, non romana, all'inglese, come pagate tra amici? Fatecelo sapere tra poco.

0: su RDS. Ecco, Adele, se andrà a cena con amici, pagherà lei visto il conto in banca?
1: Visto il conto in banca potrebbe
0: fare.
1: Il Galateo dice che se sei tu che inviti, in teoria dovresti pagare per tutti. Poi c'è il modo di fare alla romana, per cui si paga.
0: Oppure il metodo che
1: diviso.
0: Conosco di una persona, sì, che non posso dire, che mette la mano nel borsello. Dice, annaggia, non lo trovo mai.
1: Ah,
0: tutti,
1: beh, questo
0: aspettano,
1: è un classico, sì.
0: E poi alla fine dice, vabbè, dai, non ti preoccupare, lui la spunta.
1: È vero, o l'ho dimenticato. Sì, annaggia. Mi hanno rubato la carta, così. Vabbè. Esatto. Comunque, qualche tempo fa il Financial Times ha parlato di friendflation, cioè una sorta di inflazione legata però all'amicizia. Per dirla facile.
0: Paraculi.
1: Sì, secondo questa analisi, no, l'aumento del costo della vita e il divario di stipendi fra amici, non è che tutti nella nostra cerchia fanno, certo, il nostro stesso lavoro, rende più difficile mantenere alla lunga il rapporto, perché le diverse possibilità economiche influenzano anche la frequenza delle uscite e delle cose che si fanno insieme, perché uno può fare anche tanta attenzione quanta ne vuole agli extra, alle spese proprio legate al divertimento, alla cena fuori, al drink dopo la discoteca, non lo so, ma in realtà se poi vai a cena con quell'amico che esagera e dividete alla romana, tu comunque ti trovi a pagare molto di più di quello che dovresti, ed è da qui che abbiamo preso spunto proprio dal messaggio di Federica, sentite.
2: Ciao Renzo, ciao Francesca.
1: Ciao.
2: A questo proposito, io ho una situazione un po' complicata che sta mettendo un po' in crisi il rapporto con i miei amici. Siamo vari, ci conosciamo, frequentiamo dai tempi della scuola, adesso siamo grandi, ognuno ha la sua vita, il suo stipendio, siamo molto diversi l'uno dall'altro dal punto di vista del reddito, diciamo così. Mm-hmm. Il problema è che quando andiamo a cena ci sono sempre quelli che consumano di più, mangiano più cose, fanno il bis, ordinano per tutti, anche per quelli che magari non vogliono, prendono delle bottiglie senza consultare gli altri o magari senza chiedere agli altri se bevono o non bevono, e alla fine il conto si divide sempre alla romana, per cui chi vuole risparmiare, vuole stare più attento, deve poi pagare per non discutere, per non litigare. Questa cosa sta diventando un po' faticosa da gestire per noi. Io non so più come uscirne, perché
0: non uscire
2: le volte ultimamente sto dicendo che non preferisco cenare a casa, mi invento delle scuse e magari ci veniamo dopo davanti,
0: esatto,
2: a una birra, a un drink.
0: Easy.
2: Quindi sta diventando complicato, non so sinceramente come fare e come dirglielo.
1: Sì, è così. Che cosa
0: hai ragione,
1: bisogna fare?
0: Non uscire in questo caso, così non metti in imbarazzo te stesso e gli altri o te stessa e gli altri.
1: Okay,
0: e poi
1: però,
0: se non puoi sostenere una cena, puoi sostenere di sicuro appunto un calice di vino, una birra,
1: un aperitivo,
0: basta,
1: oppure un post cena. Potrebbe essere così, non lo so, come la pensano gli ascoltatori
0: di
1: RDS?
0: Oppure c'è ChatGPT.
1: Puoi chiedere consiglio a ChatGPT o all'intelligenza artificiale.
0: Esatto.
1: Però poi i rapporti, quelli umani, sono quelli con gli amici, ai quali devi comunque dire.
0: Ma guarda che a volte sono più proficui quelli di ChatGPT.
1: Forse sì. Come la pensate? Come aiutiamo Federica o comunque chiunque altro si trovi in questa situazione? Dai, 38822 38822.
0: Dai, scrocconi!
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New Music.
3: Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS.
6: Capri Ponte e Giovanotti. DNA.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

0: Spandau Ballet su RDS con True. Siamo alle 6:38, è tutto vero quello che ci ha raccontato Federica. Dice: io ormai, per una sorta di divario anche che c'è dal punto di vista del reddito con i miei amici, mi trovo in difficoltà quando quelli che vogliono spendere di più a cena, che prendono cose più costose, mi dicono
1: al centesimo, ecco,
0: mi dicono no, io
1: però
0: facciamo
1: mi è capitato,
0: alla romana.
1: In un ristorante di pesce famoso a Roma, che io ho pagato 100 euro quando avevo preso un risotto, dico, ma che 100 euro un risotto?
0: Vedi.
1: No, però ho dovuto pagare per tutto il resto,
0: perché pare brutto poi fare quello che dice no.
1: Infatti non le frequento più.
0: Sai come si chiama l'altro modo? Pagare alla genovese, cioè ognuno il suo, in sostanza.
1: Beh,
0: è contrapposto al pagare alla romana. Lo so, però questo ormai è
1: terribile.
0: Invalso l'uso.
1: È
0: allora,
1: terribile.
0: Come possiamo aiutare la nostra amica Federica?
2: È come uscire, facile dire: signori, io sto seguendo una dieta rigorosissima, vi raggiungo dopo, magari prendiamo un caffè insieme.
0: Ok, giusto. Sì, però poi se non ti vedono, diciamo, dimagrito, cioè, dico, ma sta dieta non funziona allora.
1: Sì, però guarda, la vita è così, e se
0: e
1: fai
0: fatti,
1: così
0: fatti
1: non va
0: tuoi,
1: bene,
0: cioè.
1: E poi se quello non va bene,
0: dai, 388 22 388 22, cerchiamo di trovare una soluzione per indirizzare un po' le scelte della nostra amica e tutti quelli che si trovano in queste famose cene in cui si paga alla romana.
1: Dai.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione, perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona, ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
5: Assapora l'estate con Solero Algida. Lasciati travolgere dalla cremosità del gelato alla vaniglia, unito alla freschezza del sorbetto alla frutta esotica. E non perderti le nuove varianti Berry Bliss e Orange Burst, in esclusiva nei supermercati. Pazzi per Solero? Pazzi per Algida! Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Il villaggio più grande del mondo, dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Napoli. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dal 7 al 12 luglio, Coca-Cola Pizza Village prende forma sul meraviglioso lungomare Pertini di Pozzuoli a Napoli. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket, pizzavillage.it e Official Pizza Village.
8: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
0: Quando si esce tra amici, si va a cena, si paga alla romana o alla genovese? Ed è un po' complicato questo alla lunga per far mantenere buoni i rapporti. Vi diciamo fra poco.
9: RDS, 100% grandi successi.